Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: per essere qui stasera.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

esclude il cielo, forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno!
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano, ma da quant'è che tu mi hai dato per scontato. Con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando c'era il nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te, e faccio il giro del mondo in questo mare di ombre.

fine tu l'hai fatta di strada, ma la tua vita ancora disordinata. Mi sento come dire un po' frastornato quando correvi quei tombini, mi risucchiavano le prime volte che hai fatto l'MC. Ti vestivi meno nero di così, non mettevi quel cappuccio così convinto di essere come la tua ombra, ma stai zitto. Che scrivi male, non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male, ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

Dono un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

0: angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Hona Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, Show Belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultra La Te e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodernot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

Due in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei Magnifici De Bausa. Montioni e Giuri Giusti in chart con Magnetic, Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Su In Volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

In questa prima parte la exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bowser, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback. Disco.

Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i De Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Ugel, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti.

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness Oseid. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness Oseid. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
0: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
0: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.
2: Arus

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur. Ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Agüe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Agüe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Cristi. Super!

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.
3: Il nome d'un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: tracce.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026, Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, i più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello!

e anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti!

fare, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 720338. Buon ascolto.

Poca andrà in onda a Radio Anticate, il programma di musica richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 7203 38.

sulle casse, sulle casse. Tra poco andrà in onda a Radio Unicata, il programma di musica richiesta da JJ Felix On Air. Conduce Radio Giovanni.

tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica e richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 720338. Buon ascolto

0: Adesso
1: 8 e 33 minuti primi,
0: 23 mulatte danzano come matte, casa di piaceri per stranieri.
1: E vai che il treno va. Ciao Donatella,
0: splendida regina,
1: rum e cocaina,
0: rum e cocaina.
1: Ciao Dante,
0: Zazza, se sarai cortese.
1: Ciao Mara da San Benedetto del Tronto,
0: ti farò vedere.
1: Saluto Alessandro,
0: nella pelle bruna,
1: una gente di musica, una luna. Salutiamo Lidia Ludani, la nostra scrittrice. Mamma mia, che musica è alta. Aspetta che abbassiamo un attimino, eh. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ma direi che possiamo anche partire con la sigla, quasi quasi, eh. Franchino?
2: Arrivo, arrivo, adesso metto la sigla!

0: questo sabato. Che giorno è oggi, Bu? Il calendario su settembre.
1: Aspettate che gira su ottobre.
0: Ecco, bravo, bravo, giovanino che gira su ottobre. Yeah! Sabato 10 ottobre! Ci sono io!
1: C'è anche il giovanino!
2: Qua giù, qua giù, qua giù in fondo! Qua giù in fondo c'è anche il Franchino in regia!
0: Bene, ci siamo tutti, manca la Silvietta, la paprika!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qua.
3: Eccomi qua. Paprika.
0: Ciao, ciao paprika.
3: Purtroppo anche oggi vi lascio nelle mani del DJ Felix.
0: Te pareva.
3: E vi auguro un buon weekend a tutti.
0: Sì. Ciao, ciao.

0: siamo tutti le radio consociate, siamo in tante radio qua, possiamo dire 2-3. Radio Team 2000, Sardegna, Radio Mastersin Baby Toto Torino, Rete Radio Network, Arci Castello, Punto Radio Veneto, La Galzignano, Radio Condivisione Palermo.
1: Basta, quante sono?
0: Sono quelle che sono.
2: Stai ascoltando DJ Felix On Air.
0: Ah, davvero? Oh, il gatto l'hai lasciato a casa? Ah no, c'è. Basta, cuccia, dai, vai giù, il segnale orario abbiamo già detto, mi pare, sì? Sì. Possiamo partire? Basta, dai, sono le 8.38 ormai. Bene, allora, siccome che la paprika non c'è, allora noi di tutto lo staff, ma soprattutto io, volevo dedicargli una canzone, visto che qua tutti fanno le richieste, voglio farla anch'io oggi, per primo. E voglio dedicargli una canzone di Rita Pavone, Che mi importa del mondo. Buon ascolto.

0: Eccoci qua. Bene, bene, bene, bene. Grande Rita Pavone, Che mi importa del mondo, un brano musicale scritto dal paroliere Franco Migliacci, se ve lo ricordate, e musica di Luis Bacalov. E quelle 45 giri uscì proprio nel lato A, questo Che mi importa del mondo. Poi nel lato B c'era Datemi un martello, datemi un martello, che me ne vuoi fare? Nel famoso lontano 1963. Avevo meno 5 anni. Sono nato 5 anni dopo. Pubblicato dalla RCA, raggiunse, pensate, la vetta della classifica delle hit parade italiane. Poi il brano musicale, tra l'altro, divenne immediatamente un classico motivo d'amore per la sua originalità. Vabbè. Basta. Faccio anch'io come il Maurillo che mi dimentico. Allora, a proposito del Maurillo, che lo salutiamo, salutiamo tutto lo staff che lo segue dalla domenica al venerdì.
1: Perché dalla domenica al venerdì?
0: Perché se no il sabato noi cosa facciamo? Scusa.
1: Allora, Franchino, smettila,
0: Dai, stai buono, giovanino, state buoni che non c'è la paprika. State buoni. Bene, sì, quindi saluti e baci la radio, lo trovate tutti i giorni, dalla domenica al venerdì. Sempre qui. Ho detto sempre qui? Sì, vabbè, sempre qui. Vabbè, allora, bene, cosa dovevo fare? Sì, ci sono i saluti della Donatella. Ci sono i saluti della Donatella che è in treno.
2: Buongiorno, buon sabato, buon fine settimana.
0: Ciao Donatella.
2: A tutti di Felix On Air e a tutti in ascolto. Sono Donatella dal Brennero, vi mando un caloroso saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie.
2: Cercherò di ascoltarvi tramite cellulare, con le cuffie, se è possibile. E niente, vado dal Brennero a Bolzano, da Bolzano a Roma con la Freccia Rossa, mia cognata. E dopo da Roma di Portina prenderemo l'autobus che ci porta in Abruzzo, a Ville Valle Longa.
0: Yeah.
2: Per il momento un caro saluto a tutti quanti.
0: Ciao.
2: Al prossimo sabato.
0: Grazie.
2: Magari da Ville Valle Longa.
0: Ciao. La nostra Donatella non manca mai, Vai piano col treno, non è che decidere. Vabbè, bene, allora, questo è un programma di musica richiesta, come avete capito, tutti i sabati mattina ci sono io, di solito c'è anche la paprika.
1: Sì, già due sabati che non c'è.
0: Cosa devo fare? Vabbè, ma ci siete voi che rompete... Vabbè, insomma, che ci siete voi?
1: Ma come rompiamo? Dai, che ci siamo noi, potete darci compagnia?
0: Sì, va bene, giovanino, ok. Vabbè, dai, coraggio. Allora, ci sono anche i saluti dell'Anna Maria da Dossoni, possiamo mettere? Regia, li mettiamo per piacere? Sì, va bene, grazie.
3: Ciao a tutti voi dello staff di Radio Felix On Air. Anche se NN riesco a essere all'ascolto, vi auguro una trasmissione gioiosa, con tanta musica.
0: Sì.
3: Un caro saluto a voi e ai radioascoltatori tutti.
0: Sì.
3: Un abbraccio Anna Maria da Dossoni.
0: Ciao Anna Maria, ciao. Un abbraccione che da parte nostra, NN, non so, intelligenza artificiale. Mandate i vostri audio originali, su non mandate l'intelligenza artificiale, che quella NN non sa che è non, vabbè, non importa. Allora, volevo presentare un nuovo successo della nostra Saia Official, che ci tiene tanto, che è quella che fa il programma, vabbè, non è? E Saia in France. Allora, è un brano uscito stanotte, mi pare di aver capito, come dice lei. Adesso sentiamo un attimo cosa ci dice.
4: Ciao amici, sono io, Saia Official.
0: Ciao Sara.
4: Ecco qui il brano che è uscito ieri a mezzanotte, The Red Thread, il filo rosso. Effettivamente, senza falsa modestia, è uno dei miei brani riusciti meglio.
0: Bene.
4: Ne vado molto fiera e ha una grandissima potenza sia testuale che musicale. Questa canzone è ispirata alla leggenda giapponese del filo rosso che unisce le persone per la vita e anche oltre.
0: Bello.
4: Buon ascolto.
0: Grazie, grazie, grazie, lo mettiamo su subito. Ciao Sara! DJ Felix on air, le vostre richieste 340-372-0338, siamo qui.

0: simply what has been.
1: E ringraziamo Sara, Patrizia, la nostra Saea Official, con questo nuovissimo brano The Red Kid. Non so se l'ho detto nel tuo gusto.
2: Ma che non sai neanche leggere l'inglese!
1: Come non so leggere l'inglese? Sumo, dai, bellissimo, guarda. È appena uscito un nuovo branissimo nuovo. Noi siamo la prima e i primi a metterlo, eh? È bellissimo, stupendo, benissimo. Perepepe.
3: No! Mi ascoltavo sempre Sbirulino!
1: Guarda, non avevo dubbi. Vabbè, ringraziamo, bellissima. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo Gianni Fanti, il nostro Gianni Fanti, che si non manca mai, ci ha richiesto una bellissima canzone allegrissima di un artista degli anni 80, giusto per andare un po' su di tono, una bellissima canzone, guarda, dalla Bologna abbiamo tutto quanto il bolognese. Mamma mia, stamattina viene così. Salutiamo la Stefania. Ciao Stefania. Ciao, ecco qua, facciamo con la manina. Allora, sentiamo la richiesta, va, che è meglio.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao, di Felix On Air, da Gianni Fanti e da Milano.
1: Da Milano.
4: Ricordandovi l'appuntamento, appunto, su Felix On Air ogni martedì sera,
1: direttissima.
4: Dalle 21 alle 22. Col Dance to Disco,
1: sì.
4: Sono a richiedervi una bellissima canzone.
1: Bene.
4: Degli anni 80
1: non
4: di
1: allora.
4: Sabrina Salerno, Boys. Io la richiedo e voi la cantate.
1: Yes. Ciao Gianni, grazie mille. Bellissima la nostra bellissima Sabrina Salerno. 340-372-0338. Dai, sì che c'è posto ancora.
2: Insomma, ma c'è che si muovino, eh!

0: ringraziamo Gianni da Milano che ci aveva chiesto questa bellissimissima canzone della grande Sabrina Salerno, che non so se è di Salerno. È di Salerno, tu cosa dici? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La Sabrina Salerno è di Salerno?
1: Mi sa che è romana, boh.
0: Ah, sì, mi sa che è romana.
1: Anche non sei mica brava in geografia, io.
0: Ciao Mariella, un saluto alla nostra cuoca. Ma sento l'uccello, nostro sponsor sotto.
1: Sì, sì, quello è nevrotico, come tutta la famiglia. No, quando senti la voce di Mariella vai in essere, capito?
0: Sì, no, per me
1: è sempre da solo di...
0: Per me ha sentito la mia voce, e lui cip cip cip cip cip.
1: Senti. Sì, sì, sì, sì, prova a fischiare, vedrai che ti fischia indietro.
0: Va bene.
1: È terribile, terribile, terribile, terribile l'avvoltoio.
0: Cosa si racconta a Rovigo? Com'è il tempo lì?
1: Beh, il tempo ieri c'è stato un bello scrosso di pioggia, però io non l'ho sentita perché stavo tremendo.
0: Ah, vedi dove è arrivata la pioggia.
1: Stavo facendo il sole, perché sì, ieri sera ho fatto la serata con i compagni di scuola, quindi dovevo dormire, Mariella doveva riposare, perché si addormentava sul tavolo.
0: E giù a bere. E giù a bere.
1: No, tesoro, no.
0: Ma non hai neanche bevuto un prosecco? Non hai bevuto qualcosa? Perché qua, se non bevi...
1: No, guarda, diciamo che ho mangiato la frittura di pesci, che poi... devo dire una cosa, mi è andata bene ieri sera, perché di solito i maschietti si siedono sempre vicino a Mariella,
0: sì.
1: No? Perché è la più simpatica, ma sì, dai, un po'. Perché sanno che mi fanno fare bella figura quello che lo mangio io, mangiano loro.
0: No, penso a te.
1: No, ma ieri sera avevo anche le mie compagne. È stata una bella serata,
0: sì.
1: E ho annaffiato pochissimo, pochissimo vino, un cucchino di vino dentro l'acqua frizzante gelata, perché pesce, insomma.
0: Mamma mia, sì.
1: E
0: sì.
1: Poi ho assaggiato un primo,
0: mm-hmm.
1: Che lo voglio proporre,
0: certo.
1: Le mie ricette, perché sì. È delicatissimo,
0: mm-hmm.
1: E beh, l'ho mangiato io, vuol dire che è buono. E allora, nell'occasione... sì, sono delicata. Vedrai, vedrai, che buona che sarà.
0: Mm.
1: Allora, con questo ne approfitto per farmi un po' di pubblicità, lo posso fare?
0: Sì, certo.
1: Ecco, allora, cari miei amiche e amici radioascoltatori, ricordatevi che domani mattina... Tanto vi svegliate presto, perché non sapete cosa preparare per pranzo.
0: Ma madonna.
1: Ascoltate le nuove ricette di Mariella Cucina a Modo Mio. Mi raccomando, domani in anteprima. Alle ore 7, in anteprima.
0: Bene.
1: E poi. Ascoltatemi, da lunedì al sabato.
0: Che do coglioni.
1: Alle ancora.
0: No, sabato no, ci siamo noi qua.
1: Memoria, faccio concorrenza a Morillo con le RAM. Ho voluto esagerare, così pensavo che mi mancassi, allora ho detto anche sabato. Allora, lunedì, venerdì alle 10 del mattino, alle 14 del pomeriggio, domenica alle 7.
0: Ecco.
1: Ti aspetto tutti, mi raccomando.
0: Sì. Va bene, senti, cosa ci proponi oggi di bello?
1: Allora, scegliamo il sabato con una vita spericolata.
0: Vasco
1: Rossi. Dai, cantamelo un po'.
0: Senti,
1: cantamela.
0: Voglio una vita, ciao, sono Vasco, eccomi qua.
1: Voglio una vita
0: per vedere dei film. Voglio una vita esagerata. Ciao Mariela, senti, Mariela, sai che mi hanno dato un honoris causa come in dottorato, l'hai sentito? Avevi sentito, sì? Sì.
1: No,
0: su scienze politiche e comunicazione mi hanno dato questa.
1: sì, bravo Vasco Rossi. La memoria corta.
0: Ai, ai, ai.
1: Perché ha troppe cose da ricordare.
0: No, certo.
1: Nemo non so da smente una.
0: Va bene. Allora,
1: dai.
0: Io ti metto subito la vita spericolata, spero che la tua non lo sia e avanti.
1: No, la mia è peggio. La mia è super shakerata.
0: Va bene.
1: Va bene, saluto te,
0: sì.
1: Becchino e Giovannino.
0: Grazie, grazie mille.
1: Buon sabato a Paprika quando me la vedi,
0: sì.
1: Mi raccomando. Un saluto a tutti i radioascoltatori della radio. E un buon fine settimana.
0: Va bene.
1: Ci vediamo.
0: Grazie.
1: A te, ciao
0: Mariella.
1: Ciao.

0: di una vita maledettata, di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì.
1: Stai ascoltando DJ Felix Onei.

Buongiorno, buongiorno amici di Felix On Air 2026, un saluto dal Piemonte, dal vostro Frank, ciao, un abbraccio a tutti e naturalmente buon ascolto, grande, grande, grande Radio Felix, mamma mia che radio, che musica, ciao!

0: ringraziamo la Mariella, la nostra cuoca ufficiale. E questo era Vita Spericolata di Vasco Rossi, dal parco live, dal palco, scusate, live.
1: Ma quale parco, parco?
0: Ho sbagliato. 2025, un brano super, super, super, super, bellissimo, stupendo, mi piace tantissimo. Brava, grazie, grazie, grazie, grazie. Sì, dopo. Sì, sì, dopo la mettiamo, la prendiamo. Barabarabaram, barabarabaram, barabarabarabarabarabarabarabarabarabam. Allora, è arrivato adesso, no, adesso, ma qual è adesso?
1: Ma sei arrivato un mezz'ora fa!
0: Ma no, dai, su! Un'altra richiesta musicale, sono nostri amici da Cartura. Sentiamo subito la richiesta, dai!
2: Ciao Marco Felix!
0: Ciao!
2: Oggi volevamo richiedere la canzone,
0: sì?
2: You and Me, di Biagio Antonacci.
0: Oh, bellissima.
2: Buon ascolto a tutti,
0: sì?
2: Da Paola e Gianni di Cartura.
0: Yes.
2: Grazie e buona giornata. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao bellissimi, Paola e Gianni. Insomma, ah, Cartura, che bello Cartura. Una vita che non vado più, da Loris, cos'era? Insomma, quell'orificio. Eh sì, perché DJ Felix in barra pesante porta il polistirolo, no? Sono sempre io.
1: Ma e tu sei quello che va via col camion?
0: Sì, che ogni tanto mi tocca anche comportarti in giro. Sì, sai. Il vino, soprattutto scherzi. Biagio Antonacci, You and Me. Ma You and Me, non era anche l'altra canzone di qualcun altro? Beh, You and Me, vabbè, non mi ricordo. 340-372-0338, chissà la Donatella dove è arrivata col treno. Ma...
1: ah, sarà già arrivata a Roma!
0: Ma quale Roma? Sumo! You and Me! Ciao ragazzi, grazie della richiesta.

0: scusate. E ringraziamo la Paola e Giovanni da Cartura che ci hanno chiesto questa bellissima, super bellissima canzone stupenda di Biagio Antonacci, You and Me. Ringraziamo e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche quelli che non si fanno sentire.
1: E perché non si fanno sentire?
2: E se vanno un po' così, non so, avendo un po' paura.
0: Sì. Vabbè, comunque se volete mandare un saluto, anche solo un saluto, salutiamo anche Alberto, Alberto e la Margherita, loro sanno chi sono, loro sanno di chi sto parlando.
1: Se non lo sanno?
0: Lo sanno, vai a prendere qualcosa da bere invece, dai, sì che ho sete. Il segnale orario, quando aspettiamo di darlo, mai più? Oggi, sì, non so. Sono le 9 e 12 minuti e tutto va bene. E questo è DJ Felix On Air, il vostro programma che tiene compagnia dal sabato al sabato, è solo sabato, e tutti i sabati mattina dalle 8 e mezza alle 10. Dai, sopportateci ancora un tre quarti d'ora quasi, circa. E noi proseguiamo con le nostre richieste musicali. Abbiamo recuperato una richiesta musicale di Maurillo. Maurillo che conduce il programma tutti i giorni, dalla domenica al venerdì. Scusate, le RAM anche. Cominciano anche le mie RAM.
1: Come quelle del Maurillo?
0: Sì, un po' come quelle del Maurillo. Un programma di saluti e baci alla radio, sempre qui, Bene. Allora, abbiamo recuperato un messaggio che ci aveva mandato sabato scorso. Scusate. Perché l'abbiamo recuperato? Perché noi sabato scorso abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, quindi non siamo riusciti a metterlo su. Ma allora lo riproponiamo oggi, insomma. Spero che non si offenda e ciao Maurillo.
3: Buongiorno, buon sabato mattina a tutti.
0: Grazie.
3: E allora, vogliamo fare un bel saluto qui dalla Puglia, che bellissima che è la Puglia.
0: Sì, meravigliosa, che era in Puglia,
3: sì. Meravigliosa. Buona mattinata, buon ascolto. Ciao Marco, ciao Silvia.
0: Non c'è.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie.
3: Magica mattinata, magico sabato, poi con la vostra simpatia, meravigliosi, bravi tutti.
2: Grazie.
3: Ascolta, metti una canzone, sì. Una canzone bella di quella Tunes. Ok? Buona mattinata, ciao ragazzi, un saluto anche da parte di Luisa.
0: Ciao Luisa. Ciao Luisa. Salutiamo anche la Luisa. Tunes, mi viene in mente qualcosa inerente alla

0: E ringraziamo chi?
1: Silenzio.
0: Sì.
1: Silenzio,
0: sì.
1: In aula.
0: Sì, prego. Sì, no, sì.
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa.
0: Sì.
1: E di infamia verso il fronte.
0: Sì.
1: L'imputato ha qualcosa da rettificare?
0: No.
2: No, allora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
0: Grande Caparezza con le vie di ballare in Puglia. E gli abbiamo messa su al grande Maurillo, Mauro, provincia di Padova, che era stato in Puglia settimana scorsa, quindi non abbiamo recuperato niente stamattina, è così, troppo caffè.
2: Bevi un po' di prosecco che qua l'ho già scarafato.
0: Bene, il Maurillo ha già scarafato il prosecco, quindi niente, metto i prossimi saluti e io poi ne approfitto per andare a farmi un prosecchino. Sì, tanto non devo guidare. Allora, nel frattempo sono arrivati dei saluti da Manuel e Dora, con un programma bellissimo, tutta musica. E niente, io metto su i loro saluti, poi gli abbiamo preparato anche una bellissima canzone, Johnny Smambo, che è una delle sigle di Dirty Dancing, bellissima, a me piace un casino. Io ho voluto dedicare questa canzone qua, che è in stile un po' al programma che fanno loro, spero che gli piaccia. Ciao Manuel e ciao Dora.
3: Ciao a tutti, siamo Manuel e Dora e vi auguriamo un buon ascolto.
0: Bueno.
4: Un saluto grande grande a tutti gli ascoltatori di Radio Felix.
0: Beh,
4: noi potete ascoltarci con a tutta musica anche nel canale YouTube, vi aspettiamo, ciao!
0: Ciao Manuel, ciao Dora, grazie mille. Bene. Allora, mi dicono che c'è un problema con il brano. Vabbè, allora se c'è un problema con il brano, passiamo alla prossima richiesta musicale e lo mettiamo su dopo, va bene? Ma insomma, che figura mi fate fare qua in radio? Scusate, eccomi qua. Ero in diretta? Mi avete sentito? No, vabbè. Allora, c'è Aldo da Padova che ci ha chiesto una bellissima canzone di Queen. Vediamo, una nostra scelta.
5: Buongiorno, sono Aldo di Padova.
0: Ciao Aldo.
5: Volevo salutarvi, augurarvi una buona mattinata e farvi i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Mi piacerebbe ascoltare una canzone a vostra scelta dei Queen.
0: Grazie.
5: Grazie.
0: Ciao Aldo.

0: Queen, You Don't Fall Me. Allora, vediamo se qualcuno sa la traduzione. Cosa vuol dire You Don't Fall Me? Vabbè, allora dopo abbiamo anche un compleanno, dopo abbiamo anche un compleanno. Ma nel frattempo recuperiamo, abbiamo recuperato la canzone Johnny's Mambo per i nostri amici Manuel e Dora. E ringraziamo il nostro amico Aldo.
1: Ma mi pare che quella voce lì di Aldo sembra la voce di...
0: Sembra la voce di chi? Sembra la voce di chi? Non lo sappiamo, ma non lo diciamo a nessuno. Bene, questa è sempre DJ Felix on Air, tutti i sabati mattina. E cerchiamo di sostituire nel meglio, nella possibilità, con le vostre richieste musicali, il nostro amico Mauro Maurillo. Con saluti e baci alla radio, dalla domenica al venerdì. Quanta pubblicità che stiamo facendo a Maurillo, ormai tutta la trasmissione. Bene, ascoltiamo il Jones Mambo. Spero che vi piaccia, a me piace un casino, bellissima, bellissima.

salutiamo Dora Emanuel, bellissima, bellissima, grazie della richiesta musicale. E adesso cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Grande degli applausi, grazie, abbiamo anche gli applausi.

Dai, cantiamo tutti insieme, dai! Io mi sono convinta che non c'è l'odio, non c'è guerra, quando l'amore c'è. Tanti auguri a chi? Facciamo tanti auguri al grande Alfonso Simoni. Ciao Alfonso, grandissimo Alfonso. Eh sì, oggi è il tuo compleanno, eh?

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Alfonso che ci ha mandato anche l'audio.
1: Buongiorno
0: che...
1: a tutti.
0: Ciao Alfonso.
1: Oggi per il mio compleanno,
0: sì,
1: vi dedico il brano Vivere di Alfonso Simeone, il mio pezzo.
0: Esatto, sì.
1: E vi chiedo una cosa davvero importante.
0: Sì.
1: Aprite il vostro cuore.
0: Aprite il vostro
1: e
0: cuore.
1: Seminate amore.
0: Esatto.
1: Migliorerà la vostra vita e migliorerà anche il mondo. Grazie di cuore sempre per tutto e un grande abbraccio. Ciao.
0: Ciao Alfonso, ancora tanti auguri. Ecco il tuo brano, Vivere. Lui è Alfonso Simeone.

Alfonso Simeoni, che oggi è il suo compleanno. Abbiamo messo la sua ultima canzone bellissima, Vivere, e così gli facciamo ancora tantissimi auguri, tanti tanti tanti auguri, tantissimi auguri. Eh sì, c'è poco da ridere, eh? Vivere, vivere. Allora, bellissima canzone, grande, grande Alfonso! Sì? 9:35 minuti primi di questo bellissimo sabato di ottobre. Oggi è una giornata un po' così, aveva messo pioggia, ma vabbè, qua pioggia è venuta poca, eh. Invece vedi, a Rovigo, dalla Mariella, va bene. Allora, io adesso volevo dedicare una canzone... Vediamo che trovo un piccolo sottofondo qua. Salutiamo ancora Alfonso, grazie Alfonso, bellissima, grazie, Vivere. Allora, la canzone che adesso voglio dedicare io a tutte le persone che stanno ascoltando questo programma è una canzone d'amore, diciamo, no? Poi interpretatela voi come volete, volete dedicarla al vostro amore, al vostro amico, alla vostra amica, insomma, alla persona a cui volete bene. Questa canzone qui scritta da Mogol e Gianni Bella e poi pubblicata nel lontano 2000 come singolo, tra l'altro, di un lancio di un bellissimo album Esco di Rado e Parlo Ancora Meno, e sicuramente qualcuno avrà già capito di cosa sto parlando. E il brano comunque esprime, diciamo, la disponibilità di fare qualsiasi cosa per amore, a patto di non perdere appunto la propria dignità e la stima di se stessi, rifiutando appunto un amore a metà. Ecco, questa canzone qua che vi voglio dedicare naturalmente a tutti quanti, come dicevo prima, è lui, il grande Adriano Celentano, e la canzone è del 2001, è Per Averti, è tutta per voi. Alla cara giri, bravo, bravo, eh sì, perché sennò andiamo su di giri qua, eh.

0: dopo questa dedica che ho voluto fare a tutte voi, a tutti voi uomini e donne, per il vostro amico, amica, compagno, marito, moglie, insomma, no? Di Celentano Peraverti, un brano del 2001, spero che vi piaccia, vi sia piaciuto. Allora, prima dovevi aumentare canali giri, adesso però ah, boh, ok.
1: Un attimo, perché sono impegnato a versare il vino.
0: Sì, e devi versare il vino, devi stare in regia. Quale versare il vino? Devi stare in regia. Ecco qua. Va bene, allora, la prossima richiesta musicale ci arriva da Vittorio Veneto. È il nostro amico Dennis che non manca un sabato.
1: Insomma, non è proprio così.
0: No, non manca un sabato. Dai, su, bisogna dire quello che è. Quello che c'è qua, allora qua Dennis da Vittorio Veneto e gli ha domandato una canzone. Ci ha domandato una canzone.
2: Ah, buondì. So il Beppi di Marsure, c'è molto crazy. Avete capito? Il friulano, capisci tu?
0: Ah, ciao Beppi, buongiorno. Mancava proprio il Beppi, eh?
2: A lei un bel tocut che volevi farmi sentire.
0: Sì, è un bel pezzetto che volevi farti sentire, sì. Come va?
2: Beh no. Allora, come ho qui a Pordenone, hai il merciat, io ho il formai che è il bon.
0: Sì, allora traduciamo, oggi è il mercato e lui ha il formaggio quello buono. Va bene, Beppi, stai pure lì in parte, no? Vuoi una canzone?
2: Dopo siete messi su una canzone dei ricchi e poveri.
0: Ecco, dopo mettiamo sulla canzone dei poveri, va bene, salutiamo anche il Beppi che è qua con noi, è arrivato adesso, che c'è qua al mercato a Pordenone. Allora, intanto sentiamo il Dennis. Ciao Dennis.
3: Eccomi. Buona mattinata a tutti. Ciao, io Dennis. Sono Dennis.
0: Ciao.
3: Un grande salutone a Marco, DJ Felix,
0: grazie
3: a Paprika.
0: Mille. Ciao.
3: E a Franchino. Ciao. Bene. E naturalmente saluto tutte le persone che ascoltano questa radio ogni mattina.
0: Grazie.
3: Appunto il sabato mattina.
0: Yes.
3: Bene. Oggi io vi vorrei richiedere un brano di Achille Lauro.
0: Dal
3: titolo
0: Bellissima.
3: Comuni Mortali. Bene, vi ringrazio. Grazie. E
0: grazie a te.
3: Rimango in ascolto come sempre.
0: Yes.
3: E un cuore, un salutone a tutti. Ciao, sempre
0: grazie.
3: Dennis.
0: Ciao Dennis, grazie mille. Tutto per te, Achille Lauro, Comuni Immortali. Ciao.

0: Bellissima canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. Se le chiede al nostro amico, si abbassi un po' la musica. Grazie, grazie, scusa. Franchino qua oggi fa i dispetti, eh?
1: Noi tagliamo le gambe, Franchino, ma così impara.
0: Sì, bene. Lo mandiamo a casa, lo mandiamo un po' in ferie.
1: Avrei bisogno di un po' di ferie, sì?
0: Ah sì, hai bisogno di un po' di ferie, va bene.
2: Ma c'è molto che il Franchino là, lei proprio indispettito,
0: Sì, quel Franchino lì è un po' indispettito. Traduciamo sempre l'amico...

0: Allegra con Briscola, oh, grazie. DJ Felix On Air 2026.
1: Eccoci.
0: Questo 10 ottobre 2026 vi faccio sentire anch'io, sì, per ringraziarvi della vostra compagnia, grazie, e dirvi a tutta musica in questo bel programma, yeah, che il sabato mattina ci tiene compagnia.
1: Thank you, thank
0: grazie
1: you.
0: DJ Felix, un saluto a te, un saluto alla Paprika che è impegnata altrove,
1: sì,
0: e vorrei sentire un brano di Franco Battiato, se possibile, No Time, No Space,
1: no time,
0: dedicandolo
1: no
0: a tutti space, voi che siete all'ascolto, che vi state no godendo rain, questo momento irripetibile di questa diretta di DJ Felix Is On Air. Grazie, ciao.
1: No time, no space. Addirittura, chi è che ha messo gli applausi? Qualcuno ha messo gli applausi? Vabbè, va bene, basta, basta, basta, basta, basta. Cos'è qua, uno stadio? Non siamo allo stadio, eh? Vabbè, allora, no time, no space. Allora, come? Ma come non hai trovato il disco? Ah, signore, ma perché? Perché mi fate fare queste figure ogni sabato? Vabbè, allora, intanto che cerchiamo il disco No Time, No Space di Battiato, c'è il nostro amico Dante sotto. Sì, sì, un attimo, un attimo.
2: Ciao a tutti gli amici della
1: Ciao,
2: radio.
1: Dante.
2: Io sono Dante. Oggi vi volevo richiedere il brano di Anima Ergi, Son of Son, Voices in My Head. Ciao e buona giornata a tutti.

0: I know I should sleep, but the voices in my head go, voices in my head go, voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go, voices in my head go.
1: Perché c'era il cucù, non ho capito. Ciao Dante, ti abbiamo messo su la tua canzone, spero che ti sia piaciuta. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi torniamo al nostro Battiato che ci aveva chiesto, anzi no Battiato, sì, al Francesco, il nostro vice direttore che ci ha chiesto questa canzone che Battiato non fa in space. Ecco, appunto. Vai, vai Franco! Grazie Francesco!

ringraziamo il nostro amico Franco, Frank, che ci aveva chiesto questa bellissima canzone di Franco Battiato. Bene, bene, bene, bene, bene. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, Chissà che ore saranno, ma chi lo sa, chi lo sa? Sono le 9:55 minuti circa. E noi siamo addirittura via, abbiamo giusto arrivato nell'ultimo minuto. Franco da Brescia, ciao Franco da Brescia, come primizia non ti avevo mai sentito. Dice: volevo dedicare a tutti gli amici che ascoltano questo programma. Un attimo che non riesco a leggere. Un attimo, dov'è il foglio? Trovo il foglio, ecco qua. Un attimo che leggo, allora, perché mi scrive la regia, qua mi scrive all'ultimo minuto, qua. Guarda che c'è l'ultima richiesta, sì. Allora, Franco da Brescia voleva chiedere questa canzone di Blanco, Grande Gioe, un brano del 1985, di Sanremo, serata finale di Sanremo del 85, bla bla, vabbè, ok, sì, l'abbiamo trovata. E volevo dedicare a tutti quelli che ascoltano questa bellissima trasmissione. Va bene, Franco, ti ringrazio, benvenuto per la prima volta, e noi mettiamo questa, poi vi salutiamo, ciao.

0: grande, grande banco, banco. Bene, e sulle note di questa bellissima canzone noi vi salutiamo, mettiamo subito la nostra sigla, una tra le sigle finali che ci hanno creato qui.
1: Ehi, l'ho fatta io, eh!
0: Sì, scusate, mi dimenticavo di dire che l'ha fatta il Franchino.
2: Anch'io ho fatto collaborato, eh!
0: Anche il Giovannino ha collaborato, va bene? Bene, noi ci sentiamo sabato prossimo, sperando che ci sia anche la Paprika.
1: Mi sa che lavora, è sabato prossimo.
0: Arca miseria, no, non credo. Vabbè, dai, in caso mai diciamo che stia a casa. Io vi ringrazio, saluto anche tutti quelli che sono in ospedale, che ci ascoltano, quelli che sono in casa di riposo, che sono in tantissimi. Un abbraccio fortissimo, una buona pronta guarigione a tutti e spero di rivedervi prestissimo. A sabato, ciao.
3: E finisce così per questo sabato DJ Felix On Air con Paprika, DJ Felix, il Franchino e il Giovannino. Vi aspettiamo sabato prossimo, sempre qui sulla vostra radio, sempre alle 8:30.
4: DJ Felix On Air è terminato.
5: Ma cosa mi dici mai?
4: Ma tornerà sabato prossimo.
6: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
7: E l'ultimo chiuda la porta.
8: Ehi, dico, ma ci sarete anche voi domenica alle ore 11? Sì, perché su Felix On Air 2026 c'è Remember, la musica internazionale 70-90 condotta in studio

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'Aia. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin, che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina. Argentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario
8: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: italiana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivato la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ci lascia così il singolo di musica house del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Show Bella.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa.
1: Tre posizioni, un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness is a Seed. Coppia forte in prima, David Guetta, High Passion, Me and You, You and I.

0: Chart.
1: Apriamo così le danze in quindicesima. Ci sono i Planet Funk, sono tornati sul Dance Floor insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind In My Mind, posizione numero 15.

Vamos muy gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza, 14ª posizione, va forte questa canzone.

formazione, ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io dico

collaborazione tra Benny Benassi e Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazia l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due in sequenza, pezzi da fantascienza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

sali e scendi vertiginoso, vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, la hit di Madonna, Dance Etheria. La ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charlie XX. New title, Dance Etheria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart. Okay.

Posizione numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance. Imbattibile.

Number 8 alla Exclusive Dance Chart, c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e cercando di prendere il meglio dal suo passato per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Pursuits è il suo new single. Numero 8.

0: tanta qualità in questa prima parte alla Exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu, senza dirmi niente, hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, Se mi lasci non vale. Orreva l'anno 1976, new version ad opera di Ben DJ, Flashback.

E con il settimo in salita alla carica è davvero infinita, è tornato Avalon. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxon. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. Far Nothing, super nuova entrata.

Respirate se ci riuscite, perché il prossimo pezzo arriva ancora più forte. Posizione numero 6. Ecco il new single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica, numero 6. Exclusive.

E mentre i Beat continuano a correre, noi andiamo avanti con la classifica. Posizione numero 5, salita per il new single del DJ producer Robin Schulz e il produttore francese Watermat. Un bel reprise di una traccia di Pause dello stesso artista francese. Canzone rimodellata, Song, Super Fortunata.

lei tra drop e ritornelli. Arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Corry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a rendere la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Corry, posizione number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Vi vedo, vi state proprio divertendo, eh? Questa è la Exclusive Dance Chart. Mos Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ. Che trio!

In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Hugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive.

la vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number one.

0: E dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima, vi aspetto! Exclusive Dance
1: Chart. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: in onda pro te. La musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro. Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
5: Da leggere.
6: Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, Edizioni Albatros.
2: Da leggere.
7: Seguici su Instagram.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

pane fresco per pettegoli.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuto ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità la numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione, è Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Egwe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Egwe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, da voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Cristi. Super!

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia. Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli, un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.
3: Il nome d'un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026, Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, i più belli d'Italia, Parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Salute!

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, è premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata a Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria, disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello

Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14:11 minuti, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato pomeriggio, sabato 10 ottobre 2026. Buon pomeriggio a quelli che hanno appena acceso la radio, che si sono appena sintonizzati su Radio M1, la nostra emittente che vi tiene compagnia naturalmente 24 ore al giorno, 24 ore su 24, e siamo pronti anche per partire per questo sabato 10 ottobre, per queste due ore in mia compagnia, con il meglio della musica, attualità, informazione musicale, insomma gli ingredienti ormai li sapete. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro il nostro buon Matteo Corbucci in regia alla parte tecnica, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono collegate con noi in interconnessione, in diretta, quindi a reti unificate, nei nostri studi da Villa Urbana di Oristano, coadiuvate dal nostro DJ Franco, che alle 18 sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20. Oggi siamo un po' tristi, ecco, lo voglio dire, perché oggi voglio dedicare la puntata a un grande della radio che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri, e stiamo parlando adesso, noi abbiamo siamo

0: trasmissione dove parliamo di divertimento, di svago, di musica, ma non potevamo non menzionare lui, che è stato uno dei pionieri della radiofonia italiana e internazionale. Stiamo parlando di Federico L'Olandese Volante, che purtroppo ieri è venuto a mancare. Voi sapete chi è Federico L'Olandese Volante? Un DJ che ha praticamente sbarcato i confini internazionali, dove ha iniziato proprio in una radio pirata del Mar del Nord, che era Radio Veronica, perché lui poi è olandese di origine. Infatti il suo vero nome si chiama Federico Van Stegeren, o Van Stegeren appunto, e ha collaborato appunto con, ha iniziato proprio con le radio pirata, con Radio Veronica, per poi passare a una grande radio che è tuttora è in attività, ma l'era pionieristica della radio era all'epoca negli anni 60. Stiamo parlando di Radio Monte Carlo, e poi è arrivato in Italia con la sua grande verve, con il suo grande stile di condurre, un grande DJ che ha fatto veramente noi appassionati di radio che siamo da questa parte, e naturalmente voi che lo avete ascoltato sicuramente, perché fa parte di una delle icone della radiofonia appunto internazionale italiana. E noi vogliamo omaggiarlo così, perché abbiamo voluto così, anche noi che siamo un po' gli addetti ai lavori, abbiamo voluto così rinunciare e dedicare naturalmente al nostro Federico L'Olandese Volante un documento che secondo me può farvi felice, perché vogliamo sentire anche la sua voce quando ha iniziato, proprio che era ragazzino, fino ad arrivare poi alla fine della sua carriera, perché lui l'ultima radio che ha fatto è stata Radio Norba, che è stato lui per diversi anni, e purtroppo ci ha lasciato all'età di 76 anni, e dopo aver conclusa la sua lunga esperienza fino al 2024, poi lui è stato trasferito a Dammamet ed è tornato a fare parte del gruppo recentemente, dopo la sua diretta di anni di Radio Norba. È tornato dietro le quinte a RTL 102.5 stare dietro le quinte con i podcast, con i contenuti anche per Radio Freccia. Beh, vabbè, lui è un grande, ha lavorato in tante radio, come dicevamo è partito da Radio Veronica, che era una radio pirata del Mar del Nord, in una nave dove trasmettevano le prime radio, e poi è arrivato poi in Italia, Radio Monte Carlo, Radio 105 per tanti anni, RTL 102.5 per tanti anni, R101, passando per la RAI, per RAI Radio 2, fino, come dicevamo, a Radio Norba, che è stata la sua ultima esperienza radiofonica, per poi passare dietro le quinte e tornare, come dicevamo, al gruppo di RTL 102.5. Noi di Radio M1 abbiamo voluto ricordarlo così, un documento che vi farà sicuramente piacere, e ve lo facciamo sentire. Io devo dire una cosa: buon volo naturalmente a il nostro Federico L'Olandese Volante, buon volo dall'aldilà. Lui ci sta sicuramente seguendo anche con la sua splendida voce, e noi lo ricordiamo così. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show, in diretta con Marcello Live Group. Start
1: spreading the news. Per oltre 40 anni la sua voce ti ha fatto compagnia. In macchina, nel traffico, nei pomeriggi passati a lavorare con la radio accesa. Eppure quasi nessuno conosceva il suo vero nome, né il suo volto. Oggi, 9 ottobre 2026, quella voce si è spenta per sempre. Ma aspetta, perché dietro quel soprannome, L'Olandese Volante, c'è una storia che quasi nessuno conosce e che ti farà venire i brividi. Te la racconto alla fine, quindi resta con me. Se n'è andato a 76 anni, in un ospedale della Puglia, dove era ricoverato. Con lui scompare una delle voci più amate e riconoscibili della radio italiana, Federico, L'Olandese Volante. Partiamo dalla cosa che tutti si chiedono: chi era davvero quest'uomo dalla voce inconfondibile? Il suo vero nome non era affatto italiano. Si chiamava Frederik Van Stegeren ed era nato nei Paesi Bassi, in Olanda, nella primavera del 1950. Sì, L'Olandese Volante era olandese per davvero. E allora ti chiederai, come ha fatto un ragazzo nato in Olanda a diventare una delle voci simbolo della radio del nostro paese? La risposta è una di quelle storie che sembrano un film. Tutto cominciò grazie a suo padre, che gestiva un villaggio turistico sulle rive del lago di Garda. Fu lui, in quell'angolo d'Italia, che il giovane Frederick si innamorò per sempre del nostro paese, della nostra lingua, della nostra musica. E alla fine di questo video ti svelerò il legame segreto tra quel soprannome, l'olandese volante, e il programma che lo ha reso leggendario. Un dettaglio che oggi fa venire i brividi. La sua avventura nella radio comincia prestissimo, nel 1972, a Radio Monte Carlo. Erano gli anni d'oro della radio, quando quella scatola magica era la finestra sul mondo per milioni di ragazzi. E Federico non era soltanto uno che leggeva le canzoni, era un DJ, un autore, un produttore, un uomo di spettacolo completo. Aveva un modo tutto suo di parlare al pubblico. Caldo, ironico, elegante, con quel leggero accento che lo rendeva unico e inconfondibile. In un attimo la gente cominciò ad amarlo. Ma ancora non ti ha detto qual è stato il suo capolavoro, il programma che lo ha fatto entrare nella storia, perché è lì che Federico è diventato davvero una leggenda. Si chiamava The Flight. Il volo. Era il programma del pomeriggio di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate d'Italia. E Federico ne fu la voce per 16 lunghissimi anni, dal 1984 al 2000. 16 anni in cui ogni singolo pomeriggio milioni di italiani salivano a bordo del suo volo, lasciandosi trasportare dalla musica e dalla sua voce. Per un'intera generazione, quelle ore di radio sono state la colonna sonora della vita. I compiti del pomeriggio, i primi amori, i viaggi in macchina con i genitori. Federico era lì, puntuale, a tenere compagnia a tutti. E se ami queste storie dei grandi protagonisti che ci hanno fatto compagnia, sul canale trovi altri video dedicati alle voci e ai volti che hanno segnato la nostra vita. Li trovi qui. Ma torniamo a Federico, perché la sua carriera non si è mai fermata. Dopo gli anni d'oro di RTL, continuò a volare su altre emittenti. Passò a R101, portando ovunque la sua classe e la sua esperienza. E poi, per quasi 10 anni, fino alla fine del 2024, fu una delle voci di punta di Radio Norba, la grande radio del Sud, che lui aveva scelto come casa. Perché Federico non ha mai smesso di amare il suo mestiere, fino all'ultimo. La radio non era un lavoro, era la sua vita, la sua passione, il suo modo di parlare al cuore della gente. Non era soltanto una voce, però, era anche un uomo di cultura, un appassionato di musica vera, di quel rock che aveva fatto la storia, tanto che decise di mettere nero su bianco i suoi ricordi, scrivendo dei libri sulla sua incredibile avventura dietro al microfono, raccontando aneddoti, incontri, la magia e i segreti di un mondo, quello della radio, che oggi non esiste più come allora. Era un testimone prezioso di un'epoca irripetibile. E c'è una cosa nel suo mestiere che lo rende ancora più speciale. Pensaci. Un attore lo vedi in faccia, un cantante sale su palco, ma uno speaker della radio no. Lui entra nella tua vita solo con la voce, un filo invisibile che ti tiene compagnia mentre guidi, mentre lavori, mentre sei solo. È un'intimità rara, quasi magica. Milioni di persone che ti sentono vicino, ogni giorno, senza averti mai visto. Federico era un maestro di questa magia. Sapeva che dietro ogni autoradio accesa c'era qualcuno che aveva bisogno di un sorriso, di una canzone giusta al momento giusto, di una voce amica. E lui, quella voce, l'ha regalato al nostro paese per oltre mezzo secolo, pur essendo nato a più di 1000 chilometri di distanza. Due patrie, un solo grande amore, la radio. E oggi, con la sua scomparsa, non se ne va soltanto uno speaker, se ne va un pezzo della nostra memoria collettiva, un amico invisibile che per decenni è entrato nelle nostre case e nelle nostre auto senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di farci stare bene. I colleghi, le radio per cui aveva lavorato, i tantissimi ascoltatori che lo avevano amato, tutti, oggi, lo salutano commossi. Perché certe voci non sono soltanto suoni, diventano parte di noi, delle nostre giornate, dei nostri ricordi più belli. E arriviamo a quel dettaglio che ti avevo promesso, quello che oggi fa venire i brividi. Pensaci, lo chiamavano l'olandese volante e il programma che lo ha reso immortale si chiamava proprio The Flight, il volo. Tutta la sua vita, in fondo, è stato un volo, partito da un piccolo paese dell'Olanda, arrivato sulle rive del lago di Garda e poi in viaggio per sempre sulle onde della radio italiana a far volare la fantasia di milioni di persone. Oggi quel volo si è concluso, ma chi lo ha ascoltato anche solo una volta sa che certe voci in realtà non atterrano mai, continuano a volare nel ricordo di chi le ha amate. E tu ricordi la voce di Federico, l'olandese volante? Ti accompagnava anche lei nei pomeriggi alla radio? Scrivi nei commenti un pensiero per lui, metti un like per rendere omaggio a questa voce leggendaria e iscriviti al canale per ricordare insieme a noi chi ha fatto la storia e ci ha tenuto compagnia. Buon volo Federico e grazie di tutto.
2: Stai ascoltando la Top 40 Radio Music. Come on, baby, ecco Federico.
3: Al numero 18 il nostro disco 100 di questa settimana. Vi ricordo il Village aperto anche questa sera e tutti i giorni festivi. Si trova in via Ancona al 4. Sono i Pretenders con il loro Message of Love.

Già li criticavano moltissimo perché da circa un anno e mezzo che il loro nuovo LP era in cantiere e continuava a non uscire. Intanto hanno fatto uscire il 45, che poi sarebbe questo Message of Love, disco 100 questa settimana, Radio Music 100, e tra l'altro nuova entrata al numero 18 della nostra Hit Parade, chiamata anche Top.

After the Climax Blues Band questa settimana esattamente al numero 10 della nostra Top 40, mentre al numero 9 abbiamo una ragazza che avremo in diretta martedì esattamente alle 12:30. Si chiama Nicolette Larson con il suo Radio Land.

Mamma mia, che pelle d'oca che vediamo anche con questa canzone. Ho i brividi, veramente. Questa era la Band of Jokes, ovvero erano i 10 DJ che si chiamavano all'epoca, stiamo parlando del 1983, i 10 DJ della puntina veloce, come si era poi la sigla anche della trasmissione televisiva Popcorn, che andava in onda su Canale 5, e c'era anche lui, appunto, Federico Lolandese Volante, dove abbiamo fatto sentire questo documentario. Abbiamo mangiato questo grande DJ che è venuto a mancare proprio ieri, quindi anche abbiamo voluto dedicare un parte della trasmissione proprio al nostro Freddy the Fly Dutchman, come si chiamava in inglese, oppure Federico Van Stegeren, che è il suo vero nome, oppure semplicemente in Italia Federico l'Olandese Volante. Band of Jokes, Let's All Dance. Tra l'altro ricordiamo, perché c'erano tantissimi DJ di quel tempo, che tra l'altro un altro che è stato un'icona della radiofonia, ovvero Leonardo Recceconi, e c'era anche lui nel disco insieme a tanti altri. Appunto, a parte Federico, c'era Betty Miranda, Gianni De Bernardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, il grande Leopardo, appunto, Tommy, Mauro Michelone e Enzo Persuader, ed erano loro i 10 DJ che hanno fatto questo disco, appunto, che era anche la sigla del Popcorn, della trasmissione Popcorn su Canale 5, una delle prime trasmissioni musicali. Abbiamo voluto così ricordare il grande Federicone. Ai ai ai, vabbè, noi lo ricordiamo che ci sta guardando da lassù, e quindi abbiamo voluto mangiare Federico l'Olandese Volante, che è venuto a mancare proprio ieri. Non sono ancora rese note le cause del decesso, però insomma non se la stava passando bene ultimamente, è stato un po' nell'anonimato perché non se l'aspettava nessuno, e stanno arrivando anche messaggi da parte di tutti gli addetti ai lavori per il compianto, naturalmente Federico l'Olandese Volante, ma anche voi che ci state messaggiando. Ricordiamo il numero, se volete ricordarlo in diretta qui alla Barcellona Group Show. Ricordiamo i nostri numeri, che sono sempre quelli: 346 1703 685, per mandarci un sms, e anche per così, se l'avete ascoltato nella vostra vita, se avete ascoltato Federico Lolandese Volante, fatecelo sapere, così magari lo mangiamo e lo ricordiamo insieme a voi. Al prossimo disco adesso Asley Brothers, questa è Here We Go Again.

Isley Brothers, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata Here We Go Again nel pomeriggio di oggi su Radio M1, 14:37 e stiamo omaggiando il nostro Federicone, che stanno arrivando i vostri messaggi al 346 17 33 75. Molte testimonianze che l'hanno ascoltato, grazie anche naturalmente alla nostra Nadia, che lei lo ascoltava quando era su Rete 105, faceva un programma che si chiamava Top 40 International, perché lui era un po' l'uomo delle classifiche. Sì, cara Nadia, lo ascoltavo anch'io, e faceva la classifica dei 40 dischi più passati della radio. Lui trasmetteva principalmente il fine settimana, il sabato e domenica, e quindi io lo ascoltavo il sabato, mi ricordo, su 105 la faceva la classifica, ed era, e andava in onda dopo la Discomania Mix di Stefano Secchi. Ecco, questo è il dato che ti ho detto io. C'era la Discomania dalle 14 alle 15 e dalle 15 alle 18, perché era una classifica che durava 2-3 ore, tutto il pomeriggio, in compagnia di Federicone, con la sua classifica Top 40 International, come diceva lui. Bene, buon volo, diceva sempre. E vabbè, grazie anche a Nadia per aver diritto alla tua testimonianza su Federico. E poi c'è il nostro Stefano, lui ascoltava la radio, ascoltava sempre il The Flight. Lui c'è stato per tantissimi anni alla conduzione di The Flight su RTL 102.5, poi faceva le trasferte, il motor show, lo ricordavate, anche al motor show di Bologna io c'ero passato e l'avevo visto proprio che conduceva la trasmissione in diretta lì, proprio a Bologna, dove ogni anno si teneva questo salone internazionale delle auto e delle moto, che poi è venuto, insomma, non si è più fatto, però ogni anno come tradizione c'era il motor show di Bologna, e c'erano anche tutte le radio che avevano uno stand all'interno dei padiglioni, e c'era anche lo stand di RTL, dove in quel momento trasmetteva Federico Landese Volante. Io l'ho visto proprio davanti mentre trasmetteva e conduceva, intratteneva un po' il pubblico del motor show. Grazie anche a te, Stefano, per questa testimonianza. Poi abbiamo il nostro Luca, che anche lui voleva ricordare Federico, lo ascoltava sempre alla radio, ancora quando era Radio Monte Carlo. E allora tu hai una bella età, perché a Radio Monte Carlo lui è iniziato proprio in quel periodo, dopo l'esperienza di Radio Veronica, poi lui è andato a Radio Monte Carlo per tanti anni, la prima Radio Monte Carlo, quella di Noel Cotisson, dove c'erano anche tanti altri come Luisella Berrino, come Wanagana, come Roberto Arnaldi, e c'era anche Federico Rondese Volante, che faceva appunto una trasmissione proprio insieme a Roberto Arnaldi, che si chiamava Federico Show, questo programma nel quale diviene noto appunto, e lì viene italianizzato il nome, quindi non più come Federico Van Stegern o Federico, ma come l'Olandese Volante, perché è il soprannome che gli ha dato proprio il direttore della radio dell'epoca di Radio Monte Carlo, che era Noel Cotisson. Poi è passata a Radio 2, insomma, dove ha condotto a tutte le radioline un programma della Rai, insomma, ha avuto tante belle esperienze. Continuate a scriverci 346 17 3685. Adesso dedichiamo un disco proprio di quel periodo, perché quando lui era più appassionato di rock, ma nella era disco c'era anche questo che passava in tutte le radio. Parliamo del 1977, KC and the Sunshine Band. Questa è la loro Amio Boogeyman.

La musica italiana protagonista per quanto riguarda questo duo incredibile italiano, ovvero Gianni Morandi e Lucio Dalla. L'abbiamo ritrovata con questa loro vita da questo album, che poi era stato anche un grande tour in tutta l'Italia, che hanno fatto proprio loro, ovvero Dalla Morandi, ve lo ricordavate, in giro in tutti gli stadi e in tutti i palazzetti d'Italia, proprio in quel periodo dove hanno voluto omaggiare l'album insieme, grazie anche a Mario Lavezzi, che è stato, l'ha prodotto insieme, insomma, Malavasi, insomma tutti i grandi, appunto, i grandi produttori hanno voluto mettere queste due icone della musica italiana. L'abbiamo ritrovato insieme alle 14:48 minuti. Questa è la radio che state ascoltando, è il Marcello Live Group Show, la radio è Radio M1. Io sono con voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Stiamo omaggiando un grande della radio che è venuto a mancare proprio ieri, ovvero Federico Olandese Volante. E molti di voi ci stanno scrivendo per così raccogliere le vostre testimonianze. Grazie, perché insomma siete in tanti, non credevo che eravate così affezionati a lui, ma ci state scrivendo. Tra l'altro lui non era solo un DJ, uno speaker radiofonico, ma era anche era anche un artista completo, perché lui, oltre a essere DJ, era anche un cantante, musicista, insomma, perché ha fatto anche dischi. L'abbiamo ritrovato prima con la Band of Jokes, ma ha fatto altri dischi con la sua voce tutta particolare, e poi era anche uno scrittore, perché ha scritto anche dei libri per il gruppo Mondadori, e poi è stato nel 91, tra l'altro compare anche nella seconda puntata dei Tre Moschettieri, che è una serie, una fiction per Canale 5, con Marco Columbro e Iva Zanicchi. Poi nel 93 ancora radio, perché si trasferisce a RTL 102.5, dove dà vita al programma del pomeriggio che si chiama appunto The Flight, che il quale è rimasto a RTL come conduttore per 16 anni. Poi nel 2000 pubblica il libro Radio Files, storie di radio, per l'editrice Sugarco, e il 5 novembre del 2010 si trasferisce a RTL 101, che trasmette dal gennaio 2011 un programma pomeridiano fino, insomma, per un paio d'anni, insomma è durata poco l'esperienza, quella era il 101. E poi dal 3 luglio 2015 fino al dicembre del 2024 è stato l'emittente pugliese Radio Norma, ma qui devo dire che non è vero, perché nel 2015 non era Radio Norma, ma lui c'è stato nel 2020, è stato a Radio Norma, quindi per 5 anni, non del 2015, qui c'è Wikipedia che è un po' sbagliato, perché lo so. E quindi dal 2020 al 2024 è stato appunto fino alla fine appunto a Radio Norma. Poi ha pubblicato un altro libro nel 2016, che era Storie di radio a rock and roll, e nel 2019 pubblica il libro Il cartello olandese, editore Mondadori Electa, e il 29 dicembre 2024 annuncia su Radio Norma di voler concludere l'attività in radio e di trasferirsi all'estero. Dal 2 aprile 2025 approda ancora nel gruppo di RTL, prima dietro le quinte, e poi protagonista di un programma che si chiamava Zero Anni a Tutto Rock. E vabbè, e poi la storia la sappiamo, perché proprio ieri, il 9 ottobre 2006, 76 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva e purtroppo è venuto a mancare. Vabbè, comunque fateci sapere se volete parlare di lui. Ricordiamo ancora il numero, il 346 1703 685. Adesso arriva Somber, My Body Isn't Ready.

Summer con My Body Isn't Ready nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Me One, sabato 10 ottobre 2026. Siamo anche quasi al termine della nostra prima ora. Ricordiamo che alle 15.45 avremo naturalmente il nostro spazio dedicato alla classifica dei 20 dischi più venduti, ma voi sapete che noi andiamo indietro nel tempo perché andiamo a ritrovare le classifiche del passato, e questa volta parleremo della classifica del 1974 e vedremo quali sono le 20 posizioni dal numero 20 al numero 1 dei dischi più venduti in quel periodo. Quindi anche lì, insomma, abbiamo visto che sabato scorso nel 73 c'era molta musica italiana, e vediamo cosa succederà appunto nel 1974 in Italia per quanto riguarda la hit parade italiana. Ancora un brano, poi daremo la linea al giornale Radio News e al meteo, e poi ci risentiamo per la seconda parte. Adesso arriva John Secada, questa è la sua Just Another Day.

0: Era il 1992 per John Secada con Just Another Day. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi del Marcello Live Group Show, le 15 e un minuto, e noi adesso diamo una linea naturalmente all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ritorniamo in diretta per la seconda parte ancora per un'altra ora insieme con tanta bella musica e naturalmente tante belle parole e tanti bei messaggi che arrivano al 346 17 03 685. Linea di news tra poco su Radio M1 con il Marcello Live Group Show. New York, New
1: York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Friuli. Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala.

0: alla nulla.
1: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: E abbiamo volato, come diceva Federico Rolandese Volante, abbiamo volato nel 1977, quando c'era lei a tenermi compagnia con la sua musica, perché stiamo parlando di Kate Bush con Wuthering Heights, dalla colonna sonora del film Cime Tempestose. L'abbiamo ritrovato su Radio M1 come primo disco della seconda parte di oggi, 15:15 per questo sabato 10 ottobre 2026. Ancora buon pomeriggio, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Abbiamo omaggiato Federicone e adesso noi continuiamo con i nostri grandi successi, ma soprattutto con voi amici. Fateci sapere come sta trascorrendo. Oltre a parlare anche di Federico Lonese Volante, potete anche parlare di quello che vi sta capitando in questo momento, come trascorrerete il sabato o il fine settimana, targato naturalmente Radio M1, non solo, ma dove andrete, cosa fate di bello. Vogliamo saperlo, perché noi siamo curiosi di sapere quello che vi sta capitando proprio in questo preciso istante, magari se state lavorando oppure state semplicemente rilassandovi per il fine settimana, perché adesso è partito alla grande il weekend e c'è l'appuntamento nostro fino alle 4. Poi arriva, ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, fino alle 20, poi alle 21 un'altra nuova puntata del Magical Mystery Tour con Chico Lecca, e alle 23 la musica mixata con il Mega Mix, con questa volta Mario Abis a tenermi compagnia dalle 23 alle 24. Insomma, un grande pomeriggio, una grande serata da trascorrere insieme su Radio M1, anche se il tempo non è dei migliori, perché stanno arrivando delle perturbazioni, quindi potete stare tranquilli a rilassarvi anche in un posto chiuso, perché no, perché insomma non è necessario sempre uscire e andare fuori in macchina eccetera eccetera, ma potete anche ritrovarvi magari con amici, se siete in montagna. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo dalla montagna, che magari sono attorno a un fuoco alla sera, dove organizzano delle cene proprio a ridosso delle Alpi. Bellissimo, questa cosa in montagna per me è una cosa meravigliosa, sto un po' fantasticando, però va bene così. Ne continuiamo con la musica, adesso arriva Zucchero, questa è Ahum.
1: Little apple hair. Okay, you be real quiet.

La musica di Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovata con questa, la sua Ahum dal 1994 nel nostro pomeriggio di oggi, quindi la musica made in Italy l'abbiamo ritrovata. E adesso diamo un'occhiata alle nostre amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che noi abbiamo questo siparietto dove noi abbiamo tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando dalle varie località internazionali, perché siamo naturalmente ascoltati da tutto il mondo. Ricordiamo anche le coordinate, che è il www.radiom1.com. grazie anche ai nostri aggregatori, potete ascoltarci dovunque voi siate, e vediamo quali sono, perché noi abbiamo un radar dove noi piano piano andiamo a scoprire quali sono gli ascoltatori che sono, hanno la luce rossa della diretta accesa, cioè on air, che ci stanno seguendo proprio alle 15:22 del pomeriggio, tenendo conto naturalmente dei fusi orari, in varie parti del mondo. Cominciamo subito con l'Europa, quindi abbiamo la Francia che è collegata con noi, la salutiamo, poi c'è la Germania che è collegata con noi, che la salutiamo. Poi abbiamo la Spagna che è collegata con noi e l'Austria che sono collegati con noi. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché come sempre c'è la nostra America, l'America è pronta, gli Stati Uniti e il Canada che sono sintonizzati. Poi abbiamo questa volta il Giappone sempre con noi, anche i giapponesi sono sintonizzati in questo momento, e poi abbiamo l'Australia, quindi ancora più in là. Insomma, buona parte del mondo in questo momento ci sta ascoltando, quindi abbiamo la nostra statistica di ascolti e abbiamo saputo dove, noi vi spiamo che siamo qua dall'Italia e vi spiamo. Comunque salutiamo anche tutti i nostri connazionali che ci stanno ascoltando in questo momento dall'estero. E poi vi ricordiamo appunto la classifica, l'abbiamo detto prima, alle 15:45 diamo un'occhiata alla classifica del 1974, la top 20, i 20 dischi della Hit Parade, dal numero 20 al numero 1 più venduti in Italia. E qui andiamo indietro nel tempo, e anche lì la musica italiana, sto già guardando piano piano quello che succede e vedo che ci sono molti dischi italiani, ma questo ve lo racconterò dopo. Primo un disco, arriva Sting con la sua Russians.

Tears for Fears, ritrovati con la loro shout nel pomeriggio di oggi su Radio M1, con questa canzone che ormai è tutta da ballare. L'abbiamo ballata, l'abbiamo ricucita in mille pezzettini e l'abbiamo rifatta bene, perché ve l'abbiamo fatta sentire oggi nel nostro pomeriggio con questa canzone proprio della discografia più ricca dei nostri Tears for Fears, appunto, con la loro shout. 15:32 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio. Abbiamo un'altra carrellata di amici che ci stanno messaggiando, continuano ancora i messaggi di cordoglio di Federico Lardese Volante. Grazie, io ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato, che l'hanno visto. Un'altra, abbiamo un nostro ascoltatore che si chiama Stefano, che ci sta ascoltando da Ferrara e dice che lui l'ha conosciuto di persona, e ha detto che è una persona di una cultura musicale pazzesca. E lo so, caro Stefano, vabbè, lui è stato uno dei pionieri e quindi la musica lui sapeva tutto, ma non che sapeva solamente i titoli delle canzoni, lui sapeva anche vita, la morte e tutto quello che succedeva intorno all'artista, ed è una cosa che non è da tutti. Quindi è stato veramente un conoscitore e scopritore, perché ha fatto anche il produttore, quindi scopritore di talenti. Grazie anche a Stefano per averci ancora omaggiato e ricordato il nostro Federicone. Poi salutiamo Alice, che oggi si preparerà per una bella serata in compagnia di amici, Alice di Bologna, quindi salutiamo gli amici di Bologna. Poi abbiamo ancora la nostra Maura che ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo, ci fa un saluto, ci augura il buon sabato, grazie anche a te Maura di Mantova. E poi abbiamo Roberto di Genova, salutiamo anche la Liguria oggi, che è collegata con noi, quindi salutiamo gli amici liguri, quindi tutta la Liguria, quindi Roberto di Genova lo salutiamo, grazie anche a te per ascoltarci. E poi c'è il nostro Matteo che ci sta ascoltando da Rovigo, qui dalla provincia di Rovigo, quindi grazie anche a Matteo di Rovigo per ascoltarci e ci augura il buon sabato. Continuate a scriverci 346 17 03 685 nel nostro pomeriggio di oggi. Un pomeriggio un po' particolare, perché abbiamo dedicato grandi eventi che sono successi ieri. Abbiamo ricordato la scomparsa di un grande DJ che insomma ha fatto veramente la storia della radio, ovvero Federico Lardese Volante. Quindi poi alla fine della trasmissione ricorderemo anche un brano che lui ha prodotto e ha inciso proprio lui stesso, ma questo lo faremo in chiusura di trasmissione. Adesso arrivano in Texas con la loro Inner Smile.

Liberian Girl per quanto riguarda Michael Jackson dal 1987, dal suo album che si chiamava Bad, e l'abbiamo ritrovata proprio come traccia che è stata interpretata proprio nel 1989 come nono e ultimo singolo dell'album Bad, perché è durato ben 2 anni con le tracce, una più bella dell'altra. E pensare che questa canzone fu stata scritta nella sua residenza familiare proprio da Michael Jackson, dalla Highvernest Avenue a Encino, cioè a Los Angeles, a partire dal 1984, e fu tra quelle inizialmente considerate per l'album che si chiamava Victory dei Jacksons dello stesso anno, e fu infine rielaborata e riscritta durante le sessioni di registrazione dell'album Bad proprio a partire dal 1986, inizialmente sotto il nome provvisorio di Pyramid Girl. E nel 1987 il cantante dichiarò riguardo alla composizione della canzone: l'ho scritta a casa mia nella sala giochi, credo stessi giocando a flipper o qualcosa del genere, e la canzone mi è apparsa in mente, credo di essere corso di sopra e di averla registrata ed è diventata Liberian Girl. Sebbene ha avuto anche un discreto successo commerciale e si è classificata anche tra le prime 15 posizioni di diversi paesi, la canzone non venne mai eseguita dal vivo da Michael Jackson durante il suo Bad World Tour 1987-1989 o nei tour successivi. Comunque questo è stato un grande... Io ricordo anche il video di questa canzone, che era particolare perché c'era lui che non c'era, c'erano tutti i più grandi artisti, delle attori internazionali, c'era anche Lou Ferrigno, mi ricordo, Nicole Kidman, c'erano tutti, e lui alla fine tutti si chiedevano dove era Michael Jackson, dove, where is Michael, dicevano, e si voltavano e non lo trovavano, e sentivano sempre questa, e avevano organizzato una festa in suo onore, ma non c'era Michael Jackson. Alla fine del brano lui era praticamente appollaiato a una macchina, a una cinepresa dall'alto, dove riprendeva tutta la gente giù e si è messo a ridere con tutti, e alla fine, ah, eccolo dove era Michael Jackson. Vabbè, questo era il video un po' particolare, era appunto di Liberian Girl. 15:48 minuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group. Adesso parliamo di classifiche, perché andiamo con la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma questa volta non di quest'anno, ma andiamo nel 1974. Io direi di partire con il countdown, con il conto alla rovescia, e cominciamo subito con la posizione numero 20, e troviamo la musica italiana che è ancora protagonista con Marcella e la sua Nessuno Mai. Numero 19, Gianni Bella con Più ci penso. Numero 18, Mina con Non gioco più. Numero 17, Adriano Celentano con la sua Prince in Colin Hansen and Chusel. Numero 16, i MMSB con The Sounds of Philadelphia. Numero 15, Oliver Onions con Dan Buggy. Numero 14, Alunni del Sole con Un'altra poesia. Numero 13, i Pooh con Infiniti noi. Numero 12, Cugini di Campagna con Innamorata. E al numero 11, George McRae con Rock Your Baby. E adesso siamo arrivati anche alla top 10, dalla numero 10 alla numero 1, vediamo quali sono i 10 dischi più venduti. Cominciamo con la numero 10, Giglione Cinquetti con Alle Porte del Sole. Ancora musica italiana, anche se non è tanto vero, perché loro erano i Daniel Santa Cruz Ensemble. Questo bellissimo brano, scritto tra l'altro da Dario Baldambembo e Maurizio Seimandi, l'ha scritta perfino lui. La canzone era Soleado, ve la ricordavate, no? Ecco, e la cantavano proprio questo gruppo, che era i Daniel Santa Cruz Ensemble. Numero 8, i Rolling Stones con la loro Angie. Numero 7, Adriano Celentano ancora in classifica nella top 10 con Bellissima. Numero 6, Drupi con Piccola e Fragile. Numero 5, Riccardo Cocciante con Bella senza anima. E qui la musica italiana è imperversa, perché tutta quasi la top 10 è dedicata proprio alla musica italiana di quel periodo. Il 1974 era un anno molto molto ricco di musica italiana, grandi successi che hanno fatto poi naturalmente la storia della musica italiana. Numero 4, Cugini di Campagna, poteva essere che lei, Anima Mia. Numero 3, Berto Pisano, questo tra l'altro è una meteora, la canzone è molto bella, era Blue Shadow, però non si sa che fine abbia fatto questo Berto Pisano. Numero 2, la classifica arriva in vetta, la numero 2, c'era Mina con la sua E Poi, e signore e signori, adesso stiamo per rivelarvi e farvi sentire chi c'era alla posizione numero 1 dei 20 dischi più venduti in Italia del 1974, ovvero si piazza al primo posto Claudio Baglioni, il disco più venduto dell'anno della Top 100 singoli del 1974, con la sua E Tu.

0: Eccolo qua, è lui. Sta parlando ovviamente di Freddy the Fly Dutchman, ovvero Federico l'olandese volante, con questa canzone che era in testa alle classifiche, perché qui parliamo del 1979, quando lui incise questa canzone per il Papa, che era appena stato eletto proprio nel 1979, con questa canzone intitolata Voitiwa Disco Dance, proprio fatta da Federico l'olandese volante, questo disco che ha raggiunto le classifiche in tutta Italia, ma anche all'estero, perché pensate che ha avuto un grande successo sia in Spagna che in America del Sud. E insomma, l'abbiamo voluto mangiare come ultimo disco per quest'oggi. Lo ricordiamo, Freddy the Fly Dutchman, grande DJ che purtroppo è venuto a mancare, e questa era la sua Voitiwa Disco Dance del 1979. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati quasi anche in chiusura del nostro appuntamento. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno messaggiato, che ci hanno scritto, anche per fare un omaggio al grande Freddy, quindi 346 1703 685. Quindi noi ringraziamo tutti i messaggi degli ascoltatori, e noi abbiamo finito qui il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo le radio che sono state sintonizzate con noi della Sardegna, quindi grazie anche a Radio Team 2000 e tutte le radio che erano sintonizzate con noi e che in interconnessione. Io ringrazio il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, Matteo Corbucci, in regia. Noi abbiamo finito qui anche il nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, ma vi diamo appuntamento, non mancate, a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14 alle 16 su Radio M1, con il mio programma del pomeriggio, del sabato pomeriggio. Se volete, se vi siete persi qualcosa, beh, la replica c'è lunedì sera a partire dalle ore 21 alle 23 in replica nella sera di Radio M1, per ascoltare in replica il programma oppure in podcast grazie a SoundCloud, la nostra piattaforma dove potete ascoltare tutte le trasmissioni e tutti i Marcello Live Group Show del passato. Andate a selezionare quella, la puntata che volete riascoltare, e la potete riascoltare in podcast. Da Marcello Live Group è tutto, ci sentiamo sabato prossimo, un grazie a tutti voi e buon weekend. Tra poco linea al GR, poi alle 18 arriverà DJ Franco con il suo appuntamento sabato con voi fino alle 20, e Kiko Lecca e tutti i nostri programmi. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, a tuonare il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Friuli. Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, il lato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime quattro.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona.
9: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villaurbana Music.
10: E ricomincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.

0: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali. La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te, ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai Più Belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dite che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più
2: King
1: belli
2: Villa, da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6.
2: Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5.
3: Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più
2: King
1: belli
2: Villa, da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Guè. Casini, 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame. Numero 3.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ai più belli d'Italia, in questa puntata, Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia. Che nome dà?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Style, la musica mixata degli anni Ottanta.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance.

0: anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
0: E il vostro Night Jay.
2: Si parte!
0: Ciuf ciuf!
1: Questo è il momento più magico della trasmissione. Quando tutto è pronto per partire ma non è ancora iniziato.
0: In una parola, siamo ai preliminari.
2: E beh, in un certo senso sì, perché parleremo di cosa ascolteremo nella prossima mezz'ora.
0: Io sono...

0: da lontano che dico ehi, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, qui il nostro DJ sta emozionatissimo.
0: Sono molto emozionato, molto emozionato.
1: Se te
0: siente. Benvenuti, nuova puntatona anche questa settimana con tutta musica. Al mio fianco la splendida Dora.
1: Grazie. Adesso tu devi. Splendido mani.
0: Ecco, grazie del complimento. Anche oggi grande collaborazione con la biblioteca di Marrubio, dove ci sarà con la cura e perpetua cura di Luca, che ci presenta Segna Libro. E poi ci saranno anche il Mix Time e naturalmente l'artista della settimana anche oggi. E per finire in dulcis in fundo ci sono le
1: richieste.
0: Bravo.
1: Claro que sí, nuestros oyentes cada día nos piden una canción preferida.
0: Esatto. Allora, io volevo, prima di iniziare con il programma, volevo mangiarmi una pizza.
1: No. Più tardi, adesso non è possibile. Perché una pizza?
0: Perché allora mi è uscita una. Vabbè, sabato di pizza lo sanno tutti, no? Sabato
1: sì,
0: sera.
1: Come sì. Parte il rituale, una pizza al fine di settimana.
0: Si va sempre a mangiare la pizza il sabato sera. E no, sai cos'è? Che a parte che il sabato sera, che uno poi la pizza la può mangiare anche di lunedì, volendo, sì, a me se la danno. Se sì. La danno tutti i giorni, la mangio tranquillamente. Però abbiamo visto una piccola notizia che adesso Dora ci illustrerà.
1: Che si tratta della pizza, però non esattamente la pizza, si tratteria di dove portano la pizza. Resulta que en Estados Unidos inventaron una caja, ahora sí, una caja que se llama, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo te dije que se llamaba? Una caja interactiva.
2: Interactiva, chao.
1: Chao, aquí que está invadiendo el micrófono del prójimo, pero bueno, sí se llama una caja interactiva.
0: Sí,
1: se llama una caja interactiva. ¿Por qué interactiva? Porque pusieron ilustraciones en ella. Entonces, cuando tú abres tu caja, ves, digamos, un disfraz de gitano, ves un disfraz de, ¿cómo se diría? De indio, de algún artista, de tantas personajes, ¿no? Sí. Aunque famosos. Y puedes tomarte una fotografía. Que es parte de una publicidad que utilizan también los influencers para promocionar un producto.
0: Esatto, poi lo mettono nei social. Però questa cosa della scatola,
1: sì,
0: è una scatola dove c'è un'illustrazione. Praticamente voi aprite la scatola della pizza e lì dentro c'è una figura, un'illustrazione, quindi un personaggio, e manca la parte della testa.
1: Ovviamente. Pone tu cara ahí.
0: E quindi cosa succede? Succede che e voi vi mettete la vostra faccia lì, vi fate la fotografia e magari la mandate sui social oppure la mandate alla pizzeria dove avete preso la pizza, magari.
1: Sì, sì. È un tipo di marketing, no?
0: Esatto, e sperando che poi ti danno anche uno sconticino per la prossima volta.
1: No? un buono sconto. Sarebbe perfetto.
0: Questa pizza l'ho presa alla pizzeria tal de tal.

0: Ale, e
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì, sì.
0: Però io lo trovo questa cosa molto carina, sai perché? Perché poi alla fine la gente si mangia la pizza come la mangiamo tutti, però poi cosa succede? Che si diverte, perché apre la scatola,
1: sì.
0: Ogni scatola è differente.
1: Sì, anche también podría utilizarla como para las fiestas, ¿no?
0: Anche,
1: sería
0: anche.
1: Una para alguna reunión en familia, con amigos.
0: Sí, una fiesta de cumpleaños.
1: Si toman las fotos divertidas, sería una buena idea, es
0: yo
1: estratégico.
0: Yo lo haré seguramente una foto así.
1: Sí, sí, sería interesante.
0: La faré.
1: Sí, sí. Y luego te comes la pizza. No, mentiras, vas comiéndote la pizza mientras te estás haciendo la fotografía. No,
0: forse me mangio prima la pizza, poi con calma faccio la fotografía.
1: Ah, no, pero hay que igual mostrar la pizza.
0: Sí, sí. Ah,
1: claro.
0: Okay, va bene.
1: Sí, no, entonces, ¿cuál sería el chiste?
0: ¿Cuál será el divertimento? Estaba diciendo Dora.
1: Claro.
0: Ha ragione. Con la pizza e con la foto. Ma voi cosa ne pensate di questa cosa? Secondo voi in Italia potrebbe funzionare una cosa così? Una scatola con dentro la pizza, però come aprite il coperchio c'è una illustrazione, quindi c'è un personaggio anche famoso oppure storico e voi ci mettete la faccia e vi fate la foto. Secondo me sembra una cosa carina. Diteci la vostra al 371-4634-294 e noi torniamo tra poco, perché dopo c'è il mix time, però adesso sta iniziando
1: la tutta musica.

0: Il buongiorno si vede dal mattino. Questa settimana speciale è mercoledì, ma è come se fosse un altro lunedì di M. Va tutto a rotoli come la vita, maxi durata a 1,99€. Lasciami starte meno, se mi parli di prima mattina, 25 insulti senza filtro, alla confezione a 1,99€. Caramelle Esauritas, morbide come il cuscino che hai abbandonato stamattina, a 1,99€ al pezzo. E per chi puntualmente avrà colleghi che rientrano in condizioni pietose, anziché starsene a casa, Malatucci con influenza di stagione a 1,999€. Deidel, anche no.
1: Mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mixed Times.

0: Sembra un po' Infinity.
1: Sì, sembra. Ma questo era il mix time di oggi. Mauro Picotto con Comodo e Underfush con Carico.
0: Grazie, grazie. Che torna poi il mix time, torna la prossima settimana. E adesso volevo salutare Francesco che è in onda e ci sta ascoltando. Ciao Francesco, un grande abbraccio a te. Salutiamo anche a Max che ci scrive un abbraccio grande a tutti voi da DJ Wear Sound. Dora Emanuel, sempre i numeri uno, vi tengo tutti sempre sott'occhio. Grazie Max, grazie per il complimento. Anche se ci metti sott'aceto, sott'olio, va bene lo stesso.
1: Se conserva meglio.
0: Salutiamo a Max che lui poi alla fine è un grande amico e collega, e ricordiamo che lui fa la Max è come DJ Wear Sound, e lo trovate con Mad Revolution ogni sabato alle 23 anche su Dimensione Dance. E poi volevo leggere l'ultimo messaggio, un messaggio che è arrivato da Gianluca per quanto riguarda l'argomento di prima della pizza, della scatola dove c'è il coperchio con l'illustrazione, e lui ci scrive: quando trovo la scatola della pizza, oltre a mangiare la pizza, trovo il pupazzo per il mio compleanno e faccio anche la foto. Bello questo, bello questo. Speriamo che tutte le pizzerie ci offrano anche il pupazzo oltre all'illustrazione della scatola.
1: Sarebbe come alcuni altri prodotti che offrono algún muñequito ahí de colección, sì. No?
0: Ma io mi ricordo tanto tempo fa era una cosa, cioè compravi le merendine per andare a scuola, mm-hmm. Facevi dei punti, però dentro anche la scatola c'era sempre una,
1: sì, un piccolo regalino. Recuerdos, eso era un ayer, era chévere, o compraba las papitas o unos chitos y dentro venía, sí, el muñequito de colección.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Bello, bello, perché quanti ricordi.
1: Questo era altro argomento per la prossima.
0: La prossima volta, ecco, sì, sì, sì. Tutti i regalini, tutte le merendine, tutte.
1: Che nos digan en el numero 371-463-4294. Si ricordano aquella época quando regalaban los muñequitos a los paqueticos, che muñequito tenían.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi, se vi ricordate quando comprevate qualcosa, qualche confezione di pasta, anche il detersivo, io mi ricordo anche il detersivo
1: qui dove, sì. Noi no,
0: a Bogotà niente, però.
1: No, il detersivo no.
0: Se vi ricordate che c'era il regalino anche quando comprevate un prodotto, fatecelo sapere al 371-4634-294, così la prossima volta parliamo di questo argomento. E noi intanto ci facciamo una specie di sondiamo, sì, il, sì, terreno, sì. Vediamo un pochettino, sì, una specie di indagine. Sì. E noi torniamo tra poco con A Tutta Musica.

un video che ho visto in TikTok. Vabbè, lascia perdere, lascia perdere. Siamo entrati per quanto riguarda lo spazio dedicato agli artisti e quindi questa settimana presentiamo l'artista Bartolomeo di Chiara e ci fa ascoltare Spectrum.

L'artista della settimana era lui, Bartolomeo Di Chiara con Spectrum. Ci ha mandato il suo brano a qui con la mail dimmi@mail.com, dove potete mandare anche voi, artisti e cantautori, produttori musicali, la propria musica. Ha legato un MP3 e poi anche, se volete, una breve descrizione artistica, e noi vi presentiamo qua nel nostro programma. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Luca. Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marrubio. Bentornati in questa nuova puntata della rubrica Segna il Libro. Oggi voglio iniziare presentandovi tre romanzi che sono presenti nei nostri espositori. Il primo è intitolato La curatrice di libri antichi, nuovo attesissimo romanzo della famosa scrittrice sarda Cristina Cavoni. Un romanzo dedicato al potere dei libri, alla memoria e alle voci femminili dimenticate dalla storia. La protagonista è una donna di nome Manon, un'esperta di libri antichi che viene incaricata di catalogare una misteriosa biblioteca a Verona. Tra i suoi scaffali intraprende un viaggio tra libri preziosi, passato e identità, alla riscoperta di autrici che rischiavano di essere dimenticate dalla storia. Il secondo libro è intitolato Di spalle a questo mondo, il protagonista è Ferdinando, un medico animato dal desiderio di salvare le vite umane. La sua vocazione si scontra però con le ingiustizie e le contraddizioni del mondo, trascinandolo verso la follia. Accanto a lui c'è Olga, una donna fragile con un passato doloroso. Attraverso la loro storia d'amore, questo libro esplora il lato della fragilità umana. Il terzo libro è un romanzo familiare ambientato nelle rive del lago di Como durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questo romanzo è Bellagio. Una donna torna a Bellagio per vendere la casa di famiglia in seguito alla morte del padre. Giunta sul posto però riemergono i ricordi e il presente si intreccia col passato, mostrando come amori e segreti possono attraversare le generazioni lasciando delle tracce indelebili. La rubrica Segna Libro torna tra pochissimo.

Bentornati alla rubrica Segna Libro. Andiamo avanti presentando tre novità editoriali che saranno presto disponibili nella nostra biblioteca. Il primo libro è intitolato Senza filtro, è l'autobiografia di Kevin Garnett, storico giocatore di basket NBA dei Boston Celtics. Garnett racconta i sacrifici e la determinazione che lo hanno portato al successo, le rivalità e i rapporti con le altre grandi star NBA come Kobe Bryant o LeBron James. Il cestista utilizza uno stile diretto, senza censure, trattando anche temi delicati come il razzismo, la spiritualità e la musica. Uno sguardo autentico sul mondo della pallacanestro. Canestro, raccontato da uno dei suoi protagonisti. Il secondo libro che voglio presentare è intitolato L'antico amore. È un romanzo che intreccia diverse storie accomunate dall'amore. La prima storia è quella del poeta latino Catullo. Poi abbiamo la storia di un giovane professore intrappolato in un matrimonio infelice e cerca la passione in altre donne. Poi abbiamo un anziano che nel corso della sua vita riaccende i sentimenti. Tre vicende apparentemente distanti che si intrecciano esplorando l'amore nelle sue diverse forme, tra passione, nostalgia e speranza. Il terzo libro che voglio presentare è un libro per bambini intitolato Il ladro di zucche. È un libro famosissimo, già disponibile nella biblioteca di Marruvio. I protagonisti sono due animali, lo scoiattolo e l'uccellino. Hanno raccolto 5 bellissime zucche, che improvvisamente spariscono. Convinti che ci sia un ladro nel bosco, i due iniziano a indagare, affrontando avventure molto divertenti. Un libro ideale come lettura autunnale per i bambini dai 3 anni in su. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, voglio ricordare innanzitutto che lunedì 12 ottobre, a partire dalle 16, riniziano gli incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Il tema scelto per questo incontro è i ricordi. Mercoledì 14 ottobre, in mattinata, la biblioteca rimarrà chiusa dalle 10 alle 11, perché sarò impegnato in un'attività di lettura presso l'asilo nido di Marruvio. Inoltre voglio segnalare una nuova iniziativa che ho chiamato Libri in Regalo. All'ingresso della biblioteca troverete un cesto con una selezione di testi che potete prendere in regalo. Vi aspettiamo. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segna Libro torna la prossima settimana.

Rhythm is a Dancer, una rivisitazione del brano degli Snap. Ma quanto mi piace questa, quanto mi piace. Bentornati a Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle vostre richieste, quindi partiamo subito perché ne abbiamo tre. E iniziamo subito con la prima richiesta che ce la fa Bruno. E vuole ascoltare Antonello Venditti con Sei Unica.

unica, sei unica di Antonello Venditti, richiesta da Bruno. E adesso la prossima canzone, la prossima richiesta è fatta da Giusy, che vuole ascoltare Pupo con Su di noi. Ed ecco per te, Giusy, Su di noi di Pupo.

0: solo noi siamo di A Tutta Musica, bentornati, questa è la richiesta di Giusy che voleva ascoltare Su di Noi di Pupo e noi abbiamo accontentato la sua richiesta molto molto volentieri e adesso c'è un'altra richiesta da fare, qui il telefono squilla.
1: Sì, la richiesta, tanta richiesta che sono in lista di spera.
0: Esatto.
1: Guarda. In orden, que algunas veces, no todas las podemos colocar, pero siempre estamos ahí contentando a nuestros
0: oyentes. Cerchiamo di accontentare tutti e lo diciamo anche a Gianluca che ci sta mandando un sacco di messaggi anche adesso. Sentite, está
1: emocionado por escuchar su requiesta musical, que es Rex Anthony con Fine Pleasure.

0: Y questa era la richiesta di Gianluca con Rex Anthony con Final Pleasure.
1: E per oggi abbiamo concluso per quanto riguarda le richieste musicali. Grazie a tutti voi, grazie anche a Gianluca. Però una raccomandazione: la prossima volta, Gianluca, rimani tranquillo, metteremo la tua canzone, non c'è bisogno di mandare 50 messaggi, ok? Noi la mandiamo molto molto volentieri, basta una volta sola, ce la richiedi e noi siamo qui apposta per accontentare sia te che a tutti. E adesso, ragazzi, vi dobbiamo proprio salutare.
0: Sì, llegamos alla finale di questa bellissima puntata con la compagnia di todos ustedes.
1: Esatto, io volevo ringraziare per primo il canale Test che trovate su TikTok, grazie anche perché ci manda la pubblicità simpatica che mettiamo ogni settimana, e poi ringrazio la biblioteca di Marubiu perché la collaborazione è molto preziosa, e grazie anche a Luca che ci mette anche la voce, quindi cura nei minimi particolari la rubrica Segna Libro. Ringrazio a voi che ci avete supportato e sopportato specialmente fino alla fine.
0: A ti sarà che ti hanno sopportato.
1: A me mi hanno sopportato ormai, se non c'è Emanuele.
0: Hasta l'ultimo minuto di questa puntata.
1: Ma io vi faccio ridere, vi faccio divertire. Scrivetelo al 371-46-34294 che vi faccio divertire, eh? Ok.
0: Ricorden seguir il Facebook e il Instagram como Dimensione Dance y el canal YouTube
1: con A Tutta Musica, lo cercate A Tutta Musica e noi siamo lì, così se vi siete persi la puntata di oggi potete anche trovare la replica sul canale YouTube A Tutta Musica. E niente, adesso noi vi salutiamo, vi lasciamo con l'ultimo brano in programma per oggi e noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!
0: Copieta, esa es mi frase. Okay. Ciao, ciao!
1: Ciao a tutti!

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge

0: Hai trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ancora vittime nel fuoco tra Russia e Ucraina, l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio spiazza Zelensky, il Nobel alla giustizia che accusa Israele di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, Vance prende le distanze sulla fucilazione in diretta TV, un giudice stoppa la deportazione di un immigrato ferito dall'ICE. Serie A al via alla sesta giornata, l'Inter capolista ospita il Parma, il Napoli riceve il Frosinone in copertina, Como Roma di domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Giulia Villa e per lo sport Lorenzo Villanetti. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana.
3: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altri. Terrore alla pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese, è a volto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere.
4: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
5: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
4: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
6: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
2: Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo, nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo. Il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP Aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è l'omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20:45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12:30 tra Como e Roma.
7: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
8: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
7: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala-Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvica-Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

connessioni ed interconnessioni. Com'è la voce oggi? È un po' più corposa? Beh, sono a casa, sono tornato a casa dopo la lunga vacanza al mare. Eccomi nuovamente in quel di Villa Urbana. 18 e 15 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che parte da Radio Centrale Oristano, prosegue con Radio Condivisione Palermo, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E che bella binata di internet radio in questo sabato pomeriggio. Un grazie di cuore a tutti i direttori artistici, in particolare un grazie di cuore, un ringraziamento anche per la sua attività artistica a Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà con noi per il programma Boches e Ballo de Sardegna. E adesso con noi Eros Ramazzotti, che accompagnato da Giovanotti ci fa ascoltare il brano La mia strada. Un saluto a tutti voi che siete magari in strada e state ascoltando la radio. Magari anche un saluto a Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara, che questa sera è di servizio, si può dire che è di servizio, all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Lui fa l'artista live, quindi ci propone i brani da piano bar, insomma tutto un repertorio che praticamente spazia a 360 gradi in tutta la musica italiana ed internazionale. Per cui ciao Marcello, tra un po' arriva anche il brano che mi hai richiesto. Per adesso Eros Ramazzotti con il brano La mia strada. Buon ascolto e grazie di essere qui. Poi parleremo anche di Federico, l'olandese volante. Ne ha parlato abbondantemente Marcello e quindi non mi voglio dilungare molto, ma prometto che dedicherò qualche minuto anch'io alla figura di Federico, l'olandese volante, che è stato una grandissima voce del panorama delle radio libere in Italia e anche nel mondo. Godiamoci la musica! Ciao!

E dopo Eros Ramazzotti, d'un balzo nella musica internazionale con Sombre e il brano My Body Is Not Ready. E non è pronto il corpo, e allora, beh, prepariamolo piano piano. Questa è la richiesta di Marcello Live Group, che questa sera è all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Ciao Marcello!

E abbiamo così ascoltato Somber per il nostro collega Marcello Live Group, che stasera sta all'Hotel Internazionale ad Abano Terme. Bellissima serata live da non perdere se siete nella zona di Abano Terme e avete l'opportunità di andare all'Hotel Internazionale. Adesso chi abbiamo? Serena Brancale con il brano Halleria. E allora noi diciamo allegria, facciamo i felici, i contenti, 18 e 25 minuti primi, godiamo. Amoci la musica di Serena Brancale.

Serena Brancale con il brano Alleria, 18 e 27 minuti primi quasi, adesso è Amelie di scena con il brano Non è Francesco. Ma come non è Francesco? Sono io, sono qua in onda, Franco Tenere di compagnia, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Amelie, a godere, a proporci questa proposta che dice Non è Francesco.

Era Amelia, proprio il brano non è Francesco. Ancora restiamo nell'ambito della musica italiana, stavolta la musica stagionatissima di un grande disc jockey che ci ha lasciato diverso tempo fa. Parliamo di Riccardo Cioni, lo ascoltiamo con il brano In America. Mamma mia, non parliamo dell'America oggi perché ogni tanto ne combina un'altra il presidente degli Stati Uniti. Vabbè, In America, Riccardo Cioni.

era Riccardo Cioni in versione originale con il brano In America. Adesso invece un brano remixato, tra l'altro una cover di un famosissimo brano di Julio Iglesias. Il brano ce lo propone Ben DJ e porta il titolo di Se mi lasci non vale, dedicato a tutti quelli che sono state oggetto di una separazione improvvisa. Godiamoci la musica.

Semila Sci non vale, la voce era quella di Ben DJ e siamo arrivati anche su Radio Condivisione. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio Condivisione, siamo anche qui con voi con il programma Sabato con noi. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buon pomeriggio, grazie per l'interconnessione alle 18:38, quasi 39 minuti primi. Eccoci qua, tenete compagnia fino alle 20. Adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore, dedicato a tutti voi che dell'amore ne fate una bandiera.

0: Basta il tempo di
1: ma se nessuno non è come te, che cosa piango a fare?
2: E abbiamo così ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore. Adesso dovremo avere un vocale da parte del direttore artistico di Felix On Air 2026. Vediamo un po'. Pronto?
3: Eccoci arrivati anche a questo sabato pomeriggio con il nostro amico DJ Franco.
2: Eh sì.
3: Francesco da Villaurbana in provincia di Oristano.
2: Grazie Marco.
3: Con sabato con noi.
2: Eh sì.
3: Qui in diretta anche qui sulla nostra radio su certo. Felix On Air 2026. Io sono Marco, DJ Felix,
2: no.
3: Volevo dedicare a tutti quanti una bella canzone a tua scelta,
2: okay.
3: Complimenti per la trasmissione, un buon ascolto e naturalmente una buona domenica anche per domani.
2: Certamente,
3: ricordo che domani
2: grazie.
3: Pomeriggio, sempre qui, però alle 18.
2: Sì.
3: Sì, sempre alle 18.
2: Sì.
3: Mi dicono della regia alle 18,
2: certo.
3: Sì, come oggi.
2: Sì.
3: C'è un mix italiani stranieri sempre con Francesco.
2: Ecco.
3: Bene, vi aspettiamo allora anche domani pomeriggio, se non avete niente da fare, dopo le 18, dopo segnare orario.
2: Come se non avete niente da fare. Marco, anche se hanno da fare, possono ascoltare la radio. Non è mica che dice, vabbè, non ho niente da fare, mi ascolto la radio. No, anche se avete da fare, ascoltate le nostre internet radio. Adesso abbiamo con noi Emma con il brano Antidroga.

era Emma, ma non era sola, con il brano Antidroga. Adesso Giusy Ferreri di scena con il brano Vuoto Cosmico.

Era Giusy Ferreri con il brano Vuoto Cosmico, è una bella proprio sfilata di grandi artisti italiani, quelli che vi stiamo proponendo in questa prima parte del programma. Siamo alle 18:49 minuti primi, adesso Giuseppe Roccassalvo, Joey Rock e Benzato con il brano Pensiero Stupendo, nel remix a cura di Francesco Fiume. Godiamoci la musica.

Giuseppe Roccasalvo, J-Rock e Benzato ci hanno proposto la cover del famosissimo pensiero stupendo di Patti Bravo con un remix a cura di DJ Francesco Fiume. Adesso i Rockets, ve li ricordate? Grande formazione degli anni, fine anni 70, primi anni 80, proponevano On the Road Again, noi ascoltiamo i remix a cura di DJ Raffaele Giusti. E allora godiamoci la musica alle 18:53 minuti primi.

0: Erano i Rockets, remixati da DJ Raffaele Giussi con il brano On the Road Again, sulla strada di nuovo. Adesso un pezzo live che non potrà più accadere, perché purtroppo i grandi artisti capostipiti delle due formazioni, quindi Francesco Guccini e i Nomadi, quindi il mitico Daolio, non ci sono più. E il brano diceva così: noi non ci saremo. Questo è un live targato 1979, una richiesta di Calogero, non proprio il brano che ha richiesto Calogero, ma un brano di Francesco Guccini e dei Nomadi. Godiamoci la musica.
1: Non ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.

Francesco Guccini e i Nomadi con il brano Noi non ci saremo, e purtroppo non ci sono più entrambi, sia Francesco Guccini che il mitico Daolio, grande portavoce, grande voce della formazione dei Nomadi. Adesso Annalisa, accompagnata da Madame con il brano Amica, nel remix a cura di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Godiamoci la Purple Edition di questo brano. Ok, godiamoci la musica.

Annalisa ci ha proposto, accompagnata da Madame, il brano Amica. Lo hanno remixato per noi Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Adesso invece questo è un brano al naturale, ma si tratta di una rivisitazione di un brano famosissimo degli Stadio. Allora quindi ci ascoltiamo Guè e gli Stadio con il brano Meravigliosa.

Ci siamo ascoltati, gustati la rivisitazione del brano degli Stadio con Guè a proporci il brano meraviglioso. Adesso Orietta Berti, accompagnata da Nina Zilli e Danti, ci propone il brano Maledetto Settembre. A remixare il tutto Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

E dopo Orietta Berti con il brano Maledetto Settembre, in cui ha visto la collaborazione artistica di Nina Zilli e Danti, adesso Amedeo Minghi di scena con il brano I colori dell'Est. Godiamoci la rilassante voce di Amedeo Minghi e la sua struggente musica. Tu quando

sai, la tua vita è la mia.

Era Amedeo Minghi con il brano I colori dell'est. Adesso ritmiamoci un pochino. Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica al naturale, la musica anni 80 e 90. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

0: Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Oh, abbiamo qualcuno in linea. Pronto, vediamo chi è.
1: Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici della Sardegna da Lorenzo Speed. Ciao Franci!
0: Ciao Lorenzo Speed, per te Claudio Baglioni con il brano E tu come stai? Ma nella versione Dimar, reboot version, Francesco Dimar Production. Godiamoci la musica, a tutta musica, a tutto ritmo.

Un saluto a Lorenzo Speed, che per gli amici che fanno un po' di zapping tra le web e radio lo ritroveranno domani mattina su Radio Gamma 5. Sì, facciamo un po' di pubblicità anche agli amici delle radio che concorrono con noi a spartirsi gli ascoltatori di questo variegato mondo che ascolta le web radio. Grazie Lorenzo Speed per il tuo messaggio. Ricordo che Lorenzo Speed poi lo ritroverete sulle nostre internet radio il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il giovedì alle 17 e il venerdì alle 16 su Radio Team 2000, su Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale e ancora su Radio Felix On Air 2026. Adesso abbiamo Bobby Flexter con il brano Profondo Rosso nella versione remixata da Francesco Palla. Godiamoci questo remix del famosissimo brano dei Goblin.

Lorenzo Speed mi suggerisce che questo potrebbe essere un brano utile per la serata di Halloween. Va bene. Profondo Rosso nel remix a quella di Francesco Palla e nella rivisitazione da Bobby Flexter. Proseguiamo con la musica, stavolta rigorosamente in versione originale. Ci ascoltiamo gli Eurythmics con il brano Sex Crime. Godiamoci la musica!

Erano gli Eurythmics con il brano Sex Crime 1984. Adesso Lion, e chi non ha ballato questo brano e chi non ha sognato con questo brano? Dream Lion alle 19:31 primi e una manciata di secondi.

Avete sognato Dream di Pil Lion, ci ha tenuto piacevole compagnia fino alle 19:35 minuti primi. Adesso un classico degli anni 80, Carrara con il brano Shine On Dance. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20.

Un dance era la voce di Carrara, l'abbiamo sentita poco sicuramente, ma il ritmo era sicuramente piacevolissimo. Adesso un altro grande artista che negli anni 80 ha sfornato diversi successoni. Adesso Camello, dopo Camello ci attraversiamo il deserto, ma non è un deserto, sono solo una ventina di minuti che ci separano dalla conclusione di questo appuntamento musicale. Dopodiché l'appuntamento è chiaramente di nuovo preparato per domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con Domenica con Noi. Abbiamo allestito già tutto, probabilmente domani saremo in diretta da Oristano, dagli studi di Radio Centrale Oristano, irradieremo l'appuntamento con Domenica con Noi. Adesso Sandy Martin con noi con il brano Came All by Camel. Godiamoci la musica.

Era Sandy Marton a tenerci compagnia con il brano Camel by Camel alle 19:43 minuti primi. Adesso si prosegue con un altro classico della disco music anni 80, Capitan Sensible, il capitano della sensibilità, lui, il grande, inimitabile Capitan Sensible con il brano What? E godiamoci la musica. Franco tenevi compagnia, il 328-6136-763 è sempre a vostra completa disposizione per eventuali richieste musicali, saluti e dediche. Per voi, Capitan Sensible, godiamocelo.

0: Capitan Sensible, qualcuno dice ce li ho tutti e ci mancherebbe che tu non avessi questi brani, vero? Che dici?
1: Vai con i mitici anni 80, grande Francesco Urru.
0: E per te adesso
1: numero uno della Sardegna.
0: I Queen. Grazie Lorenzo.

Ma l'avete sentita l'energia che c'era in questo brano dei Queen? I want it all, voglio tutto! E siamo lontani dalla conclusione di questo prendere tutto. Frank Stallone con noi con il brano Far From Over. Yeah.

Far from over, lontani dalla conclusione, quello che devono aver pensato i cinesi nel VII secolo avanti Cristo, quando hanno iniziato la costruzione della muraglia cinese, conclusa poi nel 1600 erotti. Insomma, una bella opera che ha portato avanti tutto il popolo cinese nel corso dei secoli, anche diciamo dei millenni. Proseguiamo con la musica con Philip Bayle, perché questo mi dà modo di raccontarvi appunto questa storia dei cinesi e della muraglia cinese, perché il brano di Philip Bayle dice camminando sulla muraglia cinese. Apprezziamo e restiamo stupiti della magnitudo di questa bellissima opera dei cinesi. Godiamoci Philip Bayle, siamo quasi alla conclusione dell'appuntamento, e allora vai con la musica.

0: Philip Smile con il brano Walking on the China's Wall. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, come dice qualcuno,
1: il gran finale con Francesco Urru. Vai Franci,
0: eccoci qua, chiudiamo con Gabri Ponte e il brano Tu sei. E allora appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per il programma Domenica con noi. Restate in sintonia perché su Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà il programma di Alberto Prisco, il Rock Wave, l'onda del rock, poi alle 21 il nuovo viaggio sonoro, il nuovo viaggio in musica con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. Adesso Gabri Ponte con Tu sei. Ciao, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci per il nostro consueto appuntamento di chiacchiere e di musica. Sempre qui, sempre con la sottoscritta Silvia Dini sulla nostra radio preferita. Di cosa parliamo? Di musica e memoria. Memorie che non avvisano, ma a volte basta una frase, un accordo, una voce e si apre un mondo. Attraverseremo silenzi, dialoghi, amori da comprendere e sei canzoni davanti a noi che riapriranno stanze, cassetti della memoria che magari erano rimasti chiusi dentro di noi. Iniziamo con The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, che uscì inizialmente nel lontano 1964 in versione acustica nell'album Wednesday Morning, ma passò quasi inosservato questo pezzo. Il successo arrivò infatti solo l'anno dopo, quando il produttore Tom Wilson aggiunse chitarra elettrica, basso e batteria, senza coinvolgere neppure direttamente Paul Simon e Art Garfunkel. Lo fece in autonomia e fu un successo. Il titolo, Il suono del silenzio, è una contraddizione quasi apparente, perché racconta quel momento in cui intorno a noi ci sono parole, persone, rumori, ma manca la vera comunicazione. Il silenzio non è quando tutto tace, nessuno parla, ma è quando nessuno ascolta davvero. E seguirà subito un altro pezzo che parla ancora di ascoltare. Father and Son di Cat Stevens. Qui il tema dell'ascolto riguarda un'intera famiglia. Il titolo è semplice, padre e figlio. C'è un dialogo che però non riesce a funzionare perché le persone non riescono ad incontrarsi, ad ascoltarsi del tutto. Una voce prova a trattenere, l'altra invece sente il bisogno di andare. E Cat Stevens interpreta entrambi i punti di vista con sfumature diverse. Questo rende il brano molto umano. Non c'è un atteggiamento buono, uno cattivo, una posizione positiva, una negativa, ma solo due modi diversi di amare, di cercare la relazione, la comunicazione e poi comunque anche un po' di incapacità di riuscire a coniugare queste due esigenze, la voglia di parlarsi ma anche la voglia di esplorare altri mondi, di andare in autonomia fuori dalla famiglia, e a volte lì nascono le incomprensioni. Quindi abbiamo Il silenzio di Simon & Garfunkel e Il dialogo di Cat Stevens, che ci ricordano quanto sia difficile dirsi le cose chiaramente fino in fondo. Ma ora basta parole. Stoppo per un attimo le chiacchiere e ci ascoltiamo i due brani. Ci ritroviamo dopo.

to go. E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Dopo questi due brani sull'ascolto, seguiranno due brani sul tema del capirsi, del comprendere le ragioni dell'altro. Se potessimo scambiarci di posto con qualcuno, forse riusciremo a metterci nei suoi panni, a capire meglio le sue ragioni, i suoi perché, e magari potremo capire perché le cose sono andate proprio in quel modo. Running Up That Hill di Kate Bush parte proprio da questa intuizione: immaginare uno scambio, ovviamente impossibile, per comprendere davvero l'altra persona. Quando si dice mettersi nei panni di qualcun altro, ecco, il titolo evoca una corsa in salita che è una fatica emotiva. La canzone è stata nel tempo un po' dimenticata e poi riscoperta dalle nuove generazioni perché parla di un sentimento eterno, cioè di quanto sia difficile davvero entrare nei pensieri, specie quelli più tristi, delle persone che abbiamo accanto. E poi seguirà un altro mistero insolubile che ce lo portano gli Oasis con Wonderwall. È un titolo misterioso, diventato quasi una parola magica del Britpop. Noel Gallagher ha raccontato negli anni interpretazioni diverse su questo brano e forse anche questo è un po' il suo fascino. Ognuno ci mette dentro la propria persona e il proprio riferimento, il proprio Wonderwall, muro delle meraviglie. Cioè, chi è quella persona o quella situazione alla quale tu ti affidi e ti aspetti meraviglia? Ecco, è una canzone poi semplice nella forma, ma enorme nelle capacità di essere letta e interpretata, un po' ognuno come gli va. Kate Bush cerca un'empatia profonda. Gli Oasis invece cercano il mito, qualcosa di più eclatante. Sono però comunque due modi di ricordare qualcuno, provare a capirlo, oppure farne il simbolo del muro al quale appoggiarsi e che ci aiuta a stare in piedi. Ascoltiamoceli.

dopo aver aperto la puntata parlando di memorie, vogliamo raccontare i momenti difficili. Per concludere, abbiamo Back to Black di Amy Winehouse, che significa ritorno al nero, un titolo perfetto che racconta la discesa agli inferi dopo una relazione finita male, quando la luce dei momenti belli si spegne e rimane soltanto la tristezza, raccontata benissimo dalla sua voce nuda, elegantissima e intensa. Amy Winehouse guardava sicuramente al soul, ai gruppi di girl, ai girl group del passato, ma con una scrittura completamente moderna, più diretta, più cruda. La sua forza è proprio questa: trasformare la sensibilità in stile che arriva pungente senza addolcire le difficoltà. E poi seguirà questo un pezzo conclusivo, Sign of the Times, dove Harry Styles ci porterà ad allargare lo sguardo. Il titolo parla di un segno dei tempi, ma il brano in realtà è un invito a non restare travolti dal caos. È una ballata ampia, quasi classica, che guarda al rock melodico. Dopo il privato di Amy Winehouse, questa introspezione, qui arriva invece una dimensione più ampia, più grande. Come si attraversa un'epoca complicata senza perdere umanità? È una bella domanda. Le memorie servono, i ricordi, anche se neri, oscuri, cupi, servono perché ci ricordano dove siamo stati o da dove siamo partiti. Ma i segnali possono anche essere utili per aiutarci a guardare avanti, a scegliere come andare avanti senza restare vincolati alle tristezze e ai fallimenti del passato. Per concludere la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ringrazia di essere stati insieme in questo spazio di musica e chiacchiere, vi ricordo l'appuntamento alla prossima con Musical Chatter e ci congediamo ascoltandoci in sequenza Amy Winehouse e infine Harry Styles.

gioioso gruppo di canaglie, la puntualità nel farvi trovare sul punto d'incontro dimostra che siete ben propensi ad iniziare una nuova gita della fantasia sul mio autobus divenuto, grazie a voi a pieno titolo, una stimata discoteca mobile. Vi porgo i saluti della squadra di lavoro, formata dalla copilota Roberta, dalle guide turistiche Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto. E siccome la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme, do il via a questo nuovo percorso musical panoramico insieme a David Bailey. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Poiché con David Bailey abbiamo rotto il ghiaccio, non posso che iniziare da lui a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo in viaggio. Giving In, ben remixato dal producer Sea Dogs, alias di Charles Dawkins, è un brano di house partecipato vocalmente da Mike Seedy e pubblicato dall'etichetta Making Movies nel maggio 2024. Oserei dire, bella partenza! Continuiamo con Carl Craig, ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

Oltre al tastierista, disc jockey e produttore statunitense Carl Craig, famoso soprattutto nell'ambito della techno, un bel connubio di menti hanno preso parte a questa The Melody: Eric Swartz, che l'ha ottimamente rimanipolata, Francesco Tristano, che l'ha vocalizzata, e Le Siècles, orchestra sinfonica francese fondata nel 2003 da François Xavier Roth con l'obiettivo di reinterpretare opere dal XVII al XXI secolo in una prospettiva contemporanea. Nobilissima iniziativa, bravissimi tutti. Raccomando ai miei fedeli abitudinari passeggeri di coinvolgere i nuovi non solo nelle danze sulla pista realizzata al centro del corridoio del mio bus, ma anche consigliando loro di dare un colpo d'occhio ai bei panorami che stiamo incontrando in cammino. Ora, Gino Strike, ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

Missing You non è solo un progetto del DJ e producer di Johannesburg Gino Strike, ma anche del cantante, autore e produttore anch'egli sudafricano Earl W. Green, noto per il suo stile vocale soul e per le sue tracce di house, ma apprezzabile l'importante rielaborazione del DJ, produttore e musicista Deep Consul in accoppiata col famoso collettivo britannico Soul to Soul. In sostanza, questo brano ha coinvolto 8 mani. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato, spazio agli Isley Brothers che ci faranno compagnia durante la prima delle due pause più gradite da voi, quella del caffè. Buon coffee break dall'autista Kiko Lecca.

canzone registrata nel 76 dal gruppo di Cincinnati, Isley Brothers, è sia singolo sia titolo dell'album. La loro Harvest for the World è stata un ottimo sottofondo per il nostro espresso in tazzina offerto dal banconiere Riccardo. Grazie caro per l'ospitalità e al prossimo. Ilare e compagnia, fra un lampo il guidatore Chicoleca continuerà il cammino, dopo il colpo di clacson che segnalerà la risalita a bordo, con la Fatback Band, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Come ben sapete, quando sfoglio la discografia di artisti o band già ospitati, non ripeto notizie o curiosità già in vostro possesso, quindi della mitica Fatback Band, mi limito a ricordare che questo gruppo funk pionieristico ha realizzato molti singoli di successo tra gli anni 70 e 80, spaziando da brani umoristici e originali a pezzi dance energici fino ad occasionali brani a sfondo politico-sociale. Sono ancora in attività e me li avete ballati con All Day del 75, col quale ho rioccupato la carreggiata dopo la breve sosta. Proseguiamo con i Go and DJ LXS. Ben risaliti, state viaggiando sul Dancing Torpedone guidato da un Chico Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Try è un brano collaborativo pubblicato dai produttori e DJ Go Tribe, nome d'arte dell'italo keniota Matteo Ciceroni, e dello svizzero Alex S, noto anche come Baustoff o Alex S, che hanno avuto e continuano ad avere ottimi riscontri sulle piattaforme streaming. L'itinerario continua con Can I Walk. State continuando a girovagare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

In pieno genere new disco indie dance, To The Music è un singolo del produttore Kenna Walk, pubblicato a settembre 2026 tramite l'etichetta B-Club Milano. Ringrazio le mie co-belligeranti emittenti che consentono di udire in ogni angolo del globo voi siate le nostre bigelonate musicali, quindi saluto Mar Italia, Toronto, Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che collegate ci ripropongono in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Kikoleka, Kiko scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. E adesso Steve Paladini. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kikoleka.

Black è un brano electronic house pubblicato a maggio 2025 dal produttore originario di Rosario in Argentina, Steve Paladini. Nello scenario della dance si distingue non solo per le sue produzioni house, tech house, minimal e deep house, ma anche per il suo forte impatto come creatore di contenuti ed educatore musicale sui social network. Andiamo avanti insieme a Major Lazer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

due cosucce sui Major Lazer ve le devo dire dare. Prima di tutto il Blow That Smoke che mi avete appen ballato, uscito ad ottobre 2018 ed estratto dalla raccolta Essentials, ha avuto prima successo come video, poi come singolo musicale. I Major Lazer, gruppo dancehall di elettronica fondato nel 2008, per questo progetto si sono avvalsi della cantante e cantautrice svedese Tove Lo, pseudonimo di Ebba Tove Elsa Nilsson. La trama del video la mostra nei panni di una cameriera in un hotel che scopre un passaggio segreto per accedere ad una dimensione festosa e surreale. Insomma, tutto torna. Fra le righe dello spartito si potrebbero leggere note che rievocano in chiave moderna sia lo Schiaccianoci sia Alice nel Paese delle Meraviglie. Se siete curiosi lo trovate su YouTube. Amoruchui, Heaven and Hell Orchestra ci accompagneranno durante la sosta che faremo in quel capiente terrapieno con bella vista sul quale sto per parcheggiarmi. Calate e intorpidite il dito a furia di scattare foto a ricordo della vivace giornata che stiamo passando insieme.

Gli amanti della dance più sfrenata hanno riconosciuto dalle prime battute What You Gonna Do, propostaci dagli Heaven and Hell Orchestra, noti principalmente per le loro rivisitazioni disco funk, proprio come questa, in origine del celebre produttore Tom Moulton, considerato il pioniere del remix disco e l'inventore del formato da 12 pollici. Gioiosa cricca, fra pochissimo l'itinerario seguiterà con Whitney Houston and George Michael e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

con questa coppia occasionale che risponde ai nomi di Whitney Houston e George Michael vale la stessa regola usata nel precedente blocco, quando dissi che con personaggi straconosciuti non direi niente di nuovo oltre a quel che già sapete di loro. Quindi aggiungo solo che ci mancano molto, anche perché le loro voci avevano delle tonalità ai limiti della legalità. Di If I Told You That esistono diversi remix in stile dance, disco e house molto popolari online e nei club, e questo è uno di quelli. Oh, grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo prova appetito verso nuovi paesaggi, unito alla voglia di nuova musica che potrete continuare a ballare sulla pista al centro del corridoio del mio Pullman discoteca, realizzata ribullonando la selleria a spalli finestroni per creare un capace spazio pestabile, attorniato dal lungo boudoir sul quale vi stravaccate quando siete esausti. Ora, Ken Laszlo. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

quello che vi siete fiondati in pista a ballare è una versione rara e molto ricercata del celebre brano italo disco pubblicato originariamente nell'85 dall'italianissimo Ken Laszlo, pseudonimo del cantante Gianni Coraini. Era Tonight. Lasciamo gli anni 80 e torniamo al recente con Tommy Glasses. State viaggiando sul dancing bus del vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Time e il bel progetto New Disco House del 2024 di Tommy Grassis, alias del produttore DJ francese Thomas Carelli, noto nella scena dell'elettronica internazionale. Apprezzabilissimo anche perché mantiene un profilo personale piuttosto riservato, siccome preferisce concentrarsi sulla musica, lasciando parlare le sue produzioni.

Genga. Eccoci arrivati alla seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo incollata al romantic moment, nel quale avrete l'opportunità di ballare un motivo che, con precisione sartoriale, ho ritagliato su misura per la vostra voglia di benessere. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

Il May Sharp unisce la voce di Cleo Soul nel brano When I'm Your Arms con il classico Ascension Don't Ever Wonder di Maxwell. Entrambi questi artisti hanno raggiunto l'obiettivo da me prefissato, quello di crearvi un tappeto sonoro adatto al momento più sentimentale della gita, abbinato allo spazio aperitivo del quale è stata protagonista la bella bar lady Noemi. Ciao splendore, grazie e a presto. Festosa combriccola, il Torpedone continuerà il percorso turistico dopo i gagliardi suon di trombe con FKA Mesh and Sio. Il guidatore Kiko Leka vi aspetta.

Bumblebee è il risultato della costruttiva collaborazione fra l'artista sudafricana FKA Mesh e la talentuosa cantante Sio. La critica definisce questa cooperazione una raffinata fusion che ha creato un percorso melodico e avvolgente, ricco di percussioni su cui fluttua la voce di Sio, mentre i profondi e sinuosi groove afro di FKA Mesh conferiscono al brano un'atmosfera onirica. Con loro abbiamo iniziato a percorrere l'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale. Proseguiamo con Dog Wheels, ben risaliti sul Pullman discoteca del vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Dog Be Good To Me è un brano new disco house pubblicato dal produttore britannico Dave Lee, noto storicamente con lo pseudonimo di Joey Negro, ma anche con un'altra infinità di alias, come in questo caso Doug Wills. Questo motivo, che mi avete ben gradito, è caratterizzato da un sound decisamente orientato al boogie degli anni 80, guidato da sintetizzatori in stile D-Train, tastiere dub e una linea di basso travolgente che richiama lo stile degli Chic. Grande ritmo da 123 bpm. Mi permetto di ricordare alla beata comitiva, tra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'andito del mio bus, di non perdere gli ameni paesaggi che stiamo incontrando in cammino. È tempo di Germango Dreaming, godetevelo. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Breeze è il piacevole motivo di Germain Godreaming, pseudonimo di Germain Sacre, musicista e produttore australiano con base a Sydney. Il suo stile mescola psychedelic pop, indie pop e sfumature di pop disco anni 80 che creano sonorità sognanti e rilassate ideali per il chill out. Questa versione con la dicitura Quarantine Rework si riferisce ad una speciale riedizione del brano rimodellato dall'artista durante il periodo del lockdown, nato nell'intimità dello studio di casa, nel quale viene accentuato il carattere lo-fi, intimo e nostalgico della traccia rispetto alla versione originale. Adesso vi propongo Kim Sim. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

0: Blind to See è il bel branetozzo della statunitense Kim Sim, che per chi non lo sapesse è una delle voci più iconiche e riconoscibili dell'house dance degli anni 90. Per non sbagliare, ha chiesta e ottenuta la collaborazione dei producer Whitney e Richard Earnshaw ed era palese che il successo sarebbe stato scontato. Uscita a luglio 2026, la traccia caratterizza pienamente il genere soul, full house e classic house. Simpatica frotta, eccoci all'ultimo pezzo della nostra girovagata. Preparatevi per l'arrivo.
1: The disco scene.

0: Lewis con la sua I'll Be Here, quella è e basta, avrebbe detto Francesco Salvi. Amorini, vi salutano la copilota Roberta che ha ideato e tracciato il percorso sulla cartina stradale, le guide turistiche Patrizia e Daniela che lo hanno armonizzato accudendovi e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite la nostra e la vostra sicurezza. Sfolgorante comitiva, congratulazioni per averci scelto. Vi rammento che potrete restare collegati con noi cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. In conclusione aggiungo, il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.

0: Queste erano le sonorità proposte dal DJ Mario Abis. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
9: I like Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
10: Chilling Me Softly 3.0.
11: Un programma di Patrizio Sigona.
12: Happy birthday! Eva!
13: Grazie! Grazie! Birthday, non dovevate! Non dovevate, ma insomma, mi sento emozionato! Ma guardate! Regia! Ma certo le pensate tutte, Ma tutte le pensate! Comunque grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chilling Me Softly, in questa versione diciamo augurante per i miei giovanissimi 70 anni, ne ho altri 70 da fare, a voglia, sono a metà del percorso, figuriamoci. Ben ritrovati e un buon Chilling Me Softly a tutti da Patrizio Sigona.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità

0: Giba, con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di JC Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist JC Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a Jay

0: 81, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.

0: qui sono tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chilimi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di André New, che si chiama Getting Down, che fa un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Cili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando

Come dicevo prima, apparentemente una novità, in realtà questo brano apparse la prima volta circa 10 anni fa, sempre su una raccolta, è una quella che si chiamava The Best Of. Esattamente l'album aveva il titolo The Platinum Web Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno. You Will Never Find

0: annunciato un po' di tempo fa, si chiama Reimagined, e lei ha rimaginato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chilling Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, è inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero. And it also has a little bit of mystery to it. And so the word storybook popped into my head and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato Larry Carlton, of course, a legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play and known for his work with Steely Dan and all of it. Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma, ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on. Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

0: C'è nella Smooth Jazz Contemporary Jazz più attuale ed è proprio lui, Paolo Rustichelli, grandissimo amico di quando eravamo ragazzini. Ciao Paolo. Allora, Paolo Rustichelli, voi non lo sapete, è un italo americano, si è trasferito in America ma è nato in Italia, però la sua migliore ispirazione musicale anche oggi dopo tantissimi anni di carriera la sviluppa tutta qua. Solo l'Italia gli dà queste sonorità, questo ritmo, questo groove fantastico. Questo è il suo nuovo singolo, Paolo Rustichelli, Accendimi Soffli, con Neon Magic, interamente registrato in Italia presso il suo studio che si chiama, mi pare che si chiama Archeo, qualcosa del genere, ricordo vagamente queste cose. Ciao Paolo. Ma adesso arriva un altro amico e sono contento di salutarlo. Si chiama Tony Gianflone Jr., anche lui è un italo-americano.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

di essere anche lui un oriundo, perché aveva i nonni che erano calabresi. Infatti il suo vero cognome originale era Gianflone, e poi Gianflone, così con questa intonazione americana. Torna con il suo singolo tutto strumentale, Twilights, che farà parte ovviamente del suo album che si chiama Tom Poems Volume 1. Tanti auguri, Tony.

0: Era il 1981 quando una grandissima, ma che dico issima, di più di issima voce dalla Rhythm and Blues della Soul Internazionale, sto parlando di Teddy Pendergrass, insieme a Stephanie Mills incisero questa Two Hearts, due cuori, ma chi ce l'ha riportata è lei. È la nostra amica Lindy Webster, dal suo ultimo album ormai uscito a inizio anno, a febbraio, che ricordiamo essere stato Music Me, bellissimo album oltretutto, non c'è un brano che non mi sia piaciuto di questo album, ce lo ha riportato in coppia anche lei, due cuori e chiaramente due voci. Ed è Stocky Williams che canta questo brano insieme a Linda Webster. Stocky Williams, per chi non lo sa, è il frontman della più bella, forse una più bella gruppi di Rhythm and Blues e Mean Condition. Detto questo, noi abbiamo sempre delle persone che ci vengono a raccontare dei loro brani. Questa volta è lui, il giapponese.
1: Pianist Reina Rita enlightens the spirit with his luminous new single, Self Mastery. Il pianista Reina Rita illumina lo spirito con il suo nuovo radioso singolo, Self Mastery. A reflective, cinematic journey where gentleness meets power and restraint becomes liberation. Viaggio intimo, filmico, dolcezza e forza s'uniscono, diviene libertà. Find Reina Rita's latest inspiration. Scopri l'ultima ispirazione di Reina Rita, Self Mastery.
0: Beh, si è presentato da solo, non devo aggiungere altro, solo che siamo su Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: E questa è la musica sognante, quella che mi piace a me, quella che fa chiudere gli occhi e mi fa volare, viaggiare. Quanto l'amo, è un po' chill, un po' contemporary jazz, un po' smooth jazz, un po' urban jazz, c'è un po' di tutto. Lui è Frank Sparrow, un musicista compositore norvegese, quindi europeo a tutti gli effetti, e noi abbiamo dei talenti qui in Europa, anche in Italia, spesso ve li porto. Frank Sparrow dal suo ultimo, non poteva essere altrimenti, che potevo portarvi qualcosa che non fosse l'ultima cosa di qualcuno? No, appunto. Questo singolo si chiama The Yellow Line ed è ovviamente una delle tante prelibatezze di questo menù così ricco, così gustoso ed elegante, quello di Chili Misotti. Ma adesso un altro amico, molto amico.
1: Hi, I am Marco Mendes and I on Soul Play on Sharing Myself a Smooth Night.
0: Abbiamo preso l'aereo e siamo andati dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia, passando per Roma, dove sto io, e siamo arrivati in Brasile, a São Paulo, dove c'è Marco Mendes.

0: has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Happy birthday. Eva.
10: Grazie. Grazie. Ricordi. Non dovevate. Non dovevate, ma. Insomma, mi sento emozionato. Ma guarda, regia! Ma certo le pensate tutte, eh? Ma tutte le pensate. Comunque grazie, grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Jimmy Supply, in questa versione diciamo augurante,

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

Shiba, con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante

0: sto parlando di JC Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist JC Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a Jay

0: 1981, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.

0: qui sono tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Me Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che poi è un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano, anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Chili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chili Mi Soffre Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando

Come dicevo prima, apparentemente una novità, in realtà questo brano apparse la prima volta circa 10 anni fa, sempre su una raccolta, è una quella che si chiama The Best Of. Esattamente, l'album aveva il titolo The Platinum Web Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno. You Will Never

0: terminato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chill Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero. And it's also has a little bit of mystery to it. And so the word storybook popped into my head and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato Larry Carlton, of course, a legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play, and known for his work with Steely Dan and all of Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma, ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor, and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on. Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bausa, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco

Dance Day ricordi quante emozioni. Anno 1994, Alexia e rapper Ipaw Zice MC ci regalavano It's Rain Day. Disco Flashback.

0: Il tempo di un tè caldo e torniamo subito, non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

da Expensive Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con Max.

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Uge, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti.

posto numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness So Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness So Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranet e Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patience. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patience. Exclusive Dance Chart.